0: forget you. Shakira, Rihanna, Can't Remember, Forget You. Più o meno, più o meno, tutta quella roba lì. Buongiorno, mattinieri, pronti che vi sentiamo? Dai, siete subito in onda, mandate un vocale adesso e sentiamo la vostra voce, questo è il numero
1: 347-490-0042.
0: Dai, forza ragazzi. Dai. Senti, l'applauso, applausite, come diceva una bimba, applausite.
1: Applausite.
0: La mia nipotina diceva applausite. Allora, stavo leggendo, ecco, di Roberta che ci ascolta da Ascoli, ci dà il buongiorno. Poi volevo sentire anche Gigi da Milano.
2: Max, buongiorno, bellissima. Ciao. Gigi da Milano. Sempre autotrasportatore,
0: non cambi,
2: dalle 2:30 e torna a casa stasera alle 6.
0: Bene, dai.
3: Radio Bischis.
0: Antonio,
3: potete fare gli auguri a mia moglie che oggi compie gli anni.
0: Certo.
3: Antonio da Corigliano.
0: Ciao Antonio.
1: Auguri.
0: Ciao.
3: Bischis a tutti.
0: Tua moglie come si chiama però? Vabbè.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro. Oggi non è stato un bel risveglio perché ci sono incendi proprio vicino casa e l'aria è irrespirabile. Speriamo che questa gente capisca una volta per tutte che ci stiamo rovinando con le nostre mani. Buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Lo speriamo. Stavo leggendo anche di un altro incendio piuttosto importante, non solo a Corigliano, ma uno molto più grande, sembra a Palermo. Stavo vedendo che l'incendio è di vaste dimensioni, insomma, purtroppo con questo caldo e poi con i matti, c'è chi appicca gli incendi, c'è tra chi, appunto, tra i piromani, e che purtroppo il caldo in alcuni casi che parte da solo. C'è stato questo devastante incendio, 21 comuni senza acqua e persone intossicate nella zona di Castronovo, abitazioni anche evacuate lì. Buongiorno a Andrea. Ciao.
5: Buongiorno Max, buongiorno Liti.
1: Ciao.
5: Sono Andrea D'Ancona.
0: Ciao Andrea.
5: Ieri è uscito il mio libro su quel famoso sito Il Tempo Non Ti Aspetta.
0: Ah, Il Tempo Non Ti Aspetta.
5: Spero che gli darei una
0: gli do un'occhiata,
5: Max,
0: va bene.
5: Magari mi farà sapere se ti ha colpito. Un saluto a tutti, buona giornata.
0: Molto piacere, in bocca al lupo Andrea. Ci fanno una domanda sull'attualità.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
6: Max,
0: ciao.
6: Una domanda.
0: Sì.
6: Dato che io non riesco a seguire bene la faccenda, ma sto Fachir, perché lo stavano arrestando? Per quale motivo?
0: Allora, ieri è arrivata, era l'altro ieri forse,

0: Comunque mi è arrivata una chiamata al 112 o 113, sì. Hanno chiesto intervento di polizia, dei cittadini hanno chiamato perché c'era una persona che era andata in escandescenza e da lì è arrivata la polizia, è arrivata anche un'ambulanza, sì, per il trattamento sanitario, il TSO così c'è in questi casi, ma durante il fermo questa persona è morta. C'è un video che è stato fatto dalle persone che erano sul balcone che poi si è diffuso in rete, che mostra appunto i poliziotti che tenevano a pancia in giù, diciamo, supino l'uomo mentre veniva ammanettato, e durante questa procedura è morto. Ora bisognerà capire cos'è che ha causato la morte, è stata la troppa violenza degli agenti oppure semplicemente si è avuto un infarto, non lo sappiamo, è tutto in fase di accertamento.
1: Certo,
0: tra l'altro ci sono anche le body cam, no? Che adesso, sì, hanno in dotazione i poliziotti, quindi dalle telecamere
1: viene
0: che
1: registrato,
0: hanno
1: tutto,
0: appunto, i poliziotti, come hanno detto gli stessi magistrati, stanno visualizzando tutto con attenzione,
1: le immagini
0: oltre ai video diffusi e dati appunto da alcuni cittadini che hanno ripreso tutto. Poi sono indagati, anche se non c'è un'indagine, cioè non si viene scritto in automatico, sì, no, l'avviso di garanzia, anche i sanitari che erano presenti lì, e ci si chiede perché non si erano intervenuti, perché non si erano accorti subito che non era svenuto, ma che dallo svenimento è passata la morte, quindi anche i sanitari sono praticamente stati attenzionati, sì, vedremo. Allora, tutti gli altri li sentiamo tra poco, siete pronti? Perché storie,
1: sì,
0: vita da mattinieri, la vostra ci interessa molto. Leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Mi manchi ma
2: domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss Kiss.

0: Gaia con Bossa Nostra dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Saluto i tanti amici che si preparano alle vacanze o perlomeno le pregustano, no? Dicevo, ragazzi, siamo mattinieri, siamo svegli per andare a lavoro in gran parte, però manca poco, c'è chi ci fa anche il countdown, 9 giorni alle ferie, come Massimiliano da Verona, buongiorno. Buongiorno anche ad Alessio da Roma, grazie per esserci. Ragazzi, potete scriverci, stiamo chiacchierando in questa prima parte dei mattinieri sull'attualità, i vostri commenti, ma anche un po' sul vostro stato d'animo, se avete qualcosa che volete raccontarci, esternare, come ha fatto il nostro ascoltatore prima che ci ha raccontato che ha pubblicato un libro e ognuno ha le sue cose. Maria, per te che succede?
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Saluto tutti, Max e Leti.
0: Ciao.
1: Niente, volevo riferirmi al discorso di ieri che una radioascoltatrice ha detto che lei ama il caldo. Io amo il caldo come lei, perché sono come le foglie in inverno, cado.
0: Ah sì?
1: Per cui sono sempre malata. D'estate adoro il caldo. Non preferisco avere l'aria condizionata, anche in macchina non accendo mai.
0: Certo.
1: In casa preferirei se non accendessero, ma purtroppo mio marito
0: gli altri si squagliano
1: e devo stare anche a quello che piace anche agli altri.
0: Certo,
1: però quindi io d'inverno soffro, preferisco molto di più il caldo che il freddo. Anche se sudo, che poi non è che sudo tantissimo,
0: anche
1: perché
0: normale, appunto, queste temperature,
1: avendo problemi non sudo tanto, però preferisco il caldo.
0: Vabbè.
1: Per cui mi riferisco alla radioascoltatrice di ieri.
0: Sì.
1: Comunque buona giornata a tutti, un bacione a tutti quelli che ascoltano. Ciao Max, ciao Leti.
0: Ciao,
2: un bacio.
0: Maria, che volevi dire a Maria?
2: No, nel senso che anche con questo caldo non sta con l'aria condizionata a casa, mamma mia,
0: sei veramente
2: sì, è dura.
0: No, ma a un certo punto Maria ha detto anche in auto, cioè se tu sali su un'auto che è stata ferma al sole, cioè tu riesci a non accendere l'aria o perlomeno a tenere tutti i finestrini giù. No, ma ne conosco di persone così, conosco. Anche perché, cioè, anche i più freddolosi, la Leti anche, per esempio, una che non ama l'aria condizionata, non l'amava fino alle temperature di questi giorni.
2: No, ma perché
0: come fai? Però io dico, esiste anche, non esiste solo il bianco e nero, esistono le sfumature di grigio.
2: Sì, sì.
0: Uno non dice che devi stare al freddo, ma nemmeno caldo caldo, si trova un equilibrio. Però
2: ognuno poi
0: sono abitudini, sono capacità, non lo so, va bene. Sull'Italia, sul calcio.
3: Buongiorno Mattinini, buongiorno Schiss, buongiorno Max, buongiorno Leti, Ernesto da Rossano. Ma siamo sicuri che ci vuole l'allenatore?
0: Per l'Italia.
3: Il problema è che non ci sono i calciatori.
0: Siamo d'accordo, però, ma anche per quello ci vuole un bravo allenatore. Perché
2: per
0: con
2: saper scegliere bravi giocatori.
0: La poca materia prima che ho, scelgo quelli buoni o quelli più adatti, quelli
2: certo,
0: più funzionali. Cioè, funzionali, voglio dire, anche la Spagna, no? A parte Yamal, non ha i campioni come la Francia, come anche l'Argentina, che presi singolarmente sono nomi importanti, non ha più i nomoni di una volta, però gioca da squadra. Quindi se hai un bravo allenatore, lì è proprio una scuola di vita in Spagna, giocare in quel modo, quindi non ti fanno mai vedere il pallone, te lo nascondono. Lì non importa il campione, tutti entrano in un contesto, e quindi se trovi un allenatore, non dico che ti faccia giocare come la Spagna, ma dice non ho grande qualità, ma appunto sul collettivo, e può essere che insomma ti fa fare insomma una figura migliore rispetto a quelle che abbiamo fatto negli ultimi anni. Poi non so se avete sentito, a proposito dei mondiali, si è deciso adesso, si sta decidendo dalle 48 squadre alle 64 squadre.
2: Addirittura 64.
0: Sì, il prossimo mondiale
2: più,
0: che è in Sud America. Quindi cioè, se questo è durato una vita, più di un mese.
2: Più
0: di un mese e mezzo, insomma, l'altro durerà ancora di più. Perché?
2: Beh,
0: perché l'obiettivo della CONMEBOL, della FIFA, delle varie federazioni
2: è far partecipare a tutti
0: e mettere ancora più squadre per mettere quelle che al mondiale non ci sono mai arrivate. È tipo l'Italia, appunto. Quindi capito? Facciamo tutti
2: forse
0: i figli,
2: così riusciremo.
0: Tre mondiali saltati non è da
2: non
0: è da big del mondo. Vabbè, dai, mettiamo Michael Jackson, Justin Timberlake.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake, Never Feel So Good nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Adesso che entri la Leti.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ci pensa la Leti a migliorarcela. Buongiorno,
2: sì,
0: la Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Che hai portato per colazione?
2: Ho portato delle notizie. Giustamente. Allora, ne ho portate 4. Tanto so che non riuscirei a darle tutte. Proviamo.
0: Va bene, perfetto. Allora, per avere un aumento,
2: sì,
0: c'è una strategia. Un aumento, parliamo di soldi, stipendio, okay, lavoro. Come faccio a chiedere un aumento? C'è uno studio di una fondazione di Berlino che rileva che spesso e volentieri gli uomini, più delle, sì, donne, sono propensi, diciamo più del sesso femminile, appunto, a presentarsi dal proprio datore di lavoro con un'offerta ricevuta da un'altra azienda e dire in sostanza o mi aumentate oppure me ne vado. Capito?
2: Sì, no, beh,
0: così si riesce a ottenere. Le donne sono più restie a usare questo tipo di tattica, che poi qualche volta è vera, altre volte c'è chi bleffa, no?
2: Certo.
0: Quindi questa maggiore disponibilità a usare le occasioni esterne come leva negoziale contribuirebbe anche, diciamo, le differenze retributive, dicono. Il punto interessante non è soltanto chi guadagna di più e quanto siamo capaci di farci riconoscere. Appunto, quanto riusciamo a spingere sul nostro valore, capito?
2: È quello il discorso, perché poi tu vai lì, ok, mi hanno offerto di più, quindi o magari mi hai dato un aumento o me ne vado, dipende pure come lavori tu, perché poi il datore potrebbe dire vabbè, ciao,
0: devo dire, a me non piacerebbe fare una cosa del genere, però mi è capitato, no, non volendo, nel senso che
2: perché avevi un'offerta vera,
0: avevo un'offerta vera e volevo valutarla, però mi hanno fermato dicendo no, guarda, resta qui, ti diamo un aumento, ma non era, certo, quello il mio intento, sì, devo dire, non era quello il mio intento, però il mio intento all'inizio era fare un'altra esperienza, perché poi dopo un po' c'hai voglia di fare altre cose, no?
2: No, questo senza dubbio.
0: Cioè, sei curioso, però pur stando bene, attenzione, non, sì, mi riferisco, sì, a chi scrisse, mi riferisco ai tanti lavori che faccio, insomma. Poi, non so se lo sai, Laletti, quante volte abbiamo visto nei film di fantascienza gli abiti, quelli là che tu premi un pulsantino e ti vesti in un attimo. Questo tipo di abito, l'abito che si veste da solo, sta diventando realtà. Perché ricercatori in Corea del Sud, il paese che tu tanto ami, anche
2: che stanno avanti
0: insieme a quelli di Stanford, quindi dell'università, hanno realizzato abiti dotati di morbidi tubi pneumatici che scorrono lungo il corpo come delle piante rampicanti. Il sistema può vestire una persona in circa 10 secondi anche mentre si muove senza che utilizzi le mani, e sarà l'inizio del futuro della vestizione rapida, come abbiamo visto qualche volta con i costumi dei supereroi. C'è presente quelli che si vestono in un attimo?
2: Vabbè, boh, sì.
0: Ma cavolo fanno?
2: Sì.
0: Presto potremmo avere, come i film di fantascienza, un vestito che tu ci clicchi il bottoncino e ti si veste e ti cambi in un attimo.
2: Sai cosa mi hai fatto pensare?
0: Resta il fatto che ti devi lavare prima, però.
2: Certo. Sai cosa mi hai fatto pensare, invece? Non so per quale motivo mi è venuto in mente Nirvana, dove c'era lei, praticamente.
0: Ma il film, dici?
2: Sì, il film. Dove lei cambiava però colore dell'abito. Cioè, quindi gli cambiava colore ogni tanto. Non so, mi è venuto in mente lei.
0: Sai, non l'ho visto sto film, non ce l'ho presente.
2: Non l'hai visto?
0: No, l'avrò visto, ma non mi viene in mente. Ma mi viene in mente più che altro quella dei debuttanti, che quella blu si trasformava in chi voleva. Ma
2: allora quello non
0: c'entra
2: niente. Ah, vabbè, col vestito incorporato, ho capito.
0: Quello dove c'è Wolverine, com'è che si chiama?
2: Quello? Non, quello non viene a me, però, ad esempio.
0: Quello. Vabbè, per dire, c'era quella tutta con blu, che era una specie di, è una mutante, anzi, non una specie, che era capace di vestirsi in qualunque modo e anche di cambiare qualunque colore della pelle, qualunque look, e somigliare a chi voleva. Va bene, allora, poi altra notizia di secondo piano. In Perù è arrivata una generazione di bambini chiamati Holland, avete capito bene, la Coppa del Mondo ha prodotto l'effetto inatteso sui registri anagrafici dell'America Latina. In Perù centinaia di neonati hanno ricevuto nomi ispirati a Erling Holland, nonostante la nazionale peruviana non avesse partecipato, no, ai mondiali. E allora restano diffusissimi anche nomi come Lionel e non Lionel, Neymar e Cristiano, ma negli ultimi giorni boom di bambini che si chiamano Holland. Capito?
2: Sì. Pensa che un bambino sarebbe stato chiamato addirittura Mondial, cioè mondiale.
0: Vabbè, c'hanno fantasia da quelle parti, quindi mi piace. Però Holland, che poi è il cognome, no? Insomma, vabbè, però va bene lo stesso.
2: Va bene, va,
0: che
2: va,
0: sei,
2: bene,
0: sei praticamente un vichingo. Mettiamo la nuova di Katy Perry, Watch It Burn.

0: Allora, pronti a confrontarci su tutti i temi che abbiamo trattato nelle notizie di secondo piano, dal calcio a, che ne so, le notizie, quelle più leggere, tipo i presto arriveranno gli abiti che ci, insomma, investono in un secondo e pochi secondi perlomeno. Qualcuno dice, ma noi in Italia già l'avevamo fatto.
1: Ragazzi, volete mettere il sistema di vestizione veloce di Fantozzi e Pina? Dai!
0: C'è ragione Federico, ce lo scrive.
2: O magari anche quelli che si asciugano da soli, tipo quelli di Ritorno al Futuro, che lo si asciuga in un attimo.
0: Ecco, l'Italia arriverà, come anche le scarpe che si allacciano da sole, no? Che mette Marty, che indossa Marty McFly. No, c'era anche, devo ringraziare tanti amici che prima c'avevo sto loop mentale, com'è che si chiama il film, quel personaggio, erano gli X-Men, in tanti ci hanno scritto
2: si
0: X-Men.
2: Mistica.
0: E lei è Mistica, che praticamente diventava chi voleva, quindi si vestiva anche all'istante, così come,
2: tutto incorporato,
0: come voleva. Sì. Che cosa meravigliosa sarebbe. Qualcuno, un po' come le macchine di Transformer, no? I robot di Transformer che diventano qualunque auto, camion, quello che vogliono. Insomma, vorrei avere un potere di questo tipo. Però si va verso un futuro dove ci basterà acquistare l'abito che era chiuso in un cilindro piccolino, anzi una semisfera, neanche, lo metti addosso sul petto, tipo un altro supereroe, come si chiama quello che c'ha la cosa in petto?
2: Ah sì, ok. Guarda, stamattina mi stai veramente intrippando, mannaggio, con tutti questi film.
0: Quello di Stark, di Tony Stark.
2: Sì,
0: com'è
2: Tony
0: Stark. Si chiama? Provo con la rete, vedo che subito ci scrivono. Oh.
2: Sì, infatti. Facciamoci aiutare dagli
0: quello
2: ascoltatori.
0: Quello che c'ha i motori sotto le mani.
2: Aspetta, film di Tony Stark. Ho capito, ma io
0: veramente, guarda.
2: Ma pure a me non mi vengono.
0: Sto vedendo se rispondono, vedo che arrivano dei messaggi intanto. Dai.
2: Iron Man.
0: Ecco. Dai.
2: Vedi. Me l'ha dati tutti, se vuoi. Vabbè. C'ho Avenger, ce l'ho tutti,
0: Pronto.
3: Buongiorno Max, buongiorno Aleti.
0: Sul calcio.
3: Niente, mi sento intervenire questa mattina.
0: Vai.
3: Ho sentito Max che diceva che la Spagna, che ha vinto il mondiale, non possiede campioni. Ma mi sento di dissentire.
0: Li senti?
3: Se paragonata anche la stessa Francia, comunque di campioni ne ha.
0: Certo.
3: Basti
0: certo.
3: Leggere soltanto la formazione.
0: Tira
3: la Spagna che sta andando il mondiale,
0: possiede
3: Rodri, ex pallone d'oro, Yamal, futuro pallone d'oro nei prossimi 10 anni. Dani Olmo.
0: Sì, vabbè, raga, ma non sono a livello di Dembélé, Mbappé, a parte solo Yamal. Ma, no, ma io non dicevo tanto, anche la Spagna sicuramente dei campioni, non ne ha quanti, per esempio, la Francia, ma più che altro esaltavo il loro modo di giocare come collettivo.
2: Certo,
0: e poi da sempre,
2: squadra.
0: Da sempre la Spagna hanno quel maledetto tiki-taka, come volete chiamare, quella cosa che ti nascondono il pallone, anche quando non ci sono giocatori formidabili, entrano in quel contesto e diventano forti tutti, quello intendevo dire. Non punta sui campioni ma più sul collettivo, lì conta proprio la scuola del calcio spagnolo, che insomma gli allenatori hanno sempre quella mentalità di far girare palla. Volevo salutare, ce la faccio? Stavo
2: vedendo
0: 30 secondi.
2: Sì.
0: Anche Andrea, anche lui aspetta che sul caldo, vai.
4: Il caldo va bene, ma cuocere a fuoco lento proprio no, che caspita.
0: Perché un'ascoltatrice diceva viva il caldo sempre. Comunque
2: sempre,
0: non sempre, ragazzi, poi esistono le temperature che possono essere gestite, diciamo, a metà, non è che uno ho troppo freddo o troppo caldo, va bene. Però complimenti, io farei un applauso, ragazzi, a chi riesce a stare con l'aria condizionata spenta in un'auto bollente. Bravi veramente. Mamma mia, altro che X-Men, capito?

0: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice la Liti, buongiorno.
2: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, l'oroscopo dei mattinieri, tre segni zodiacali. I più fortunati di oggi, martedì 21 luglio, terza posizione. Per quale segno zodiacale?
2: Per il segno dello Scorpione. Avrete il carisma giusto per convincere chi vi circonderà e una decisione presa oggi potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata nelle prossime settimane.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale?
2: Il segno dell'acquario. La creatività sarà al massimo e un'intuizione improvvisa vi porterà una soluzione brillante a un problema che sembrava irrisolvibile.
0: Al primo posto, stavo sbadigliando.
2: Si è sentito comunque anche in onda.
0: Al primo posto, quale segno c'è?
2: Il segno della bilancia. Un dialogo chiarificatore aprirà la strada a un accordo vantaggioso, mentre il fascino personale vi aiuterà a conquistare nuove simpatie.
0: Va bene, allora,
2: ci sei?
0: Sì, sì, no, stavo pensando che siccome lo sbadiglio è contagioso, mi dite se vi ho fatto sbadigliare adesso.
2: Dai, ecco, ma io non lo so.
0: Avete sbadigliato anche voi. Allora, siamo pronti in riepilogo, grazie Laleti. Vai.
2: Tu mi metti Homer Simpson. Allora, no, un'altra cosa. In terza posizione il segno dello Scorpione, in seconda posizione il segno dell'Acquario, in prima posizione il segno della Bilancia.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo?
0: Chi?
1: Il calendario dei mattinieri.
0: Laleti, so che sono fonte di ispirazione per te. Buongiorno mattinieri, su Radio Kiss Kiss il nostro calendario. La data 21 luglio, cosa si celebra e cosa ricordiamo?
2: Allora, con calma, iniziamo dai santi del giorno. San Lorenzo da Brindisi. San Daniele, fino a qua è facile.
0: Quello del prosciutto.
2: Sant'Alberico, ed è facile anche questa. Aspetta, Sant'Arbogasto.
0: Arbogasto.
2: E Santa Prassede.
0: Prassede
2: di Roma.
0: Ma come, ci sono anche i film anni 60? Prassede, diceva De Sica.
2: Onestamente a me non mi è venuto in mente
0: in
2: Prassede
0: film,
2: anni 90.
0: Vittorio De Sica, era un Cristian De Sica. Vai.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 21 luglio del 1946 viene realizzata la prima vincita alla schedina. A due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato.
0: Sì, perché era il 12, non c'era il 13.
2: No,
0: allora.
2: C'era il 12.
0: Sì?
2: Che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 460.846 lire.
0: 400.000 lire, capito?
2: Stiamo parlando di una cifra importante per i tempi. Adesso è nulla, però stiamo parlando veramente di.
0: Equivaleva a circa 4 anni di paga di un operaio.
2: Poi nel 1960 viene eletta la prima donna premier, quindi stiamo parlando di 66 anni fa.
0: Come si chiamava?
2: Sirimavo Bandaranaike. Esponente politico dello Sri Lanka, è la prima donna della storia ad aver ricoperto la carica di primo ministro di uno stato.
0: Noi parliamo dello Sri Lanka, che l'ha fatto la donna premier 66 anni fa. Noi l'abbiamo fatta solo nel 2022, la prima donna presidente del consiglio, quella in carica, Giorgia Meloni. Cioè effettivamente, vedi, a volte guardiamo, sai, noi siamo avanti. C'è paesi che sono avanti parecchio di noi.
2: Appunto.
0: Ci abbiamo messo una vita a fare la prima donna premier, ora che sia da una parte o dall'altra politica, non importa, quindi, era per dire, vai.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno Ernest Hemingway, premio Nobel per la letteratura.
0: La botteghina del medio, ci sei mai andata a La Habana? Io sì, ci sono tutte le cose di Hemingway, dove lui amava bere qualcosa, prendere il rum nei peggiori bar, non di Caracas ma della Habana. Citavo uno spot, vai.
2: Nasceva, che poi tu non bevi neanche.
0: No, niente, per nulla.
2: Appunto, nasceva in questo giorno del 1951 Robbie Williams, indimenticabile protagonista dell'Attimo Fuggente e di Mrs. Doubtfire.
0: Come no? Poi,
2: auguri a Rebecca Ferguson, cantante inglese divenuta famosa grazie alla partecipazione alla settima stagione di The X Factor UK. Compie 40 anni.
0: Quella di Glitter and Gold. poi sì. La storia della musica.
2: Concludiamo, è perché parli troppo. Concludiamo con la storia della musica. Estate 1992. Una canzone domina su tutti. Diventerà anche la hit più venduta di quell'anno. Stiamo parlando di Rhythm is a Dancer degli Snap.

0: stagione d'animazione e questa canzone, come la mettevamo, si riempiva l'anfiteatro, la rete. Sì. Te la ricordi?
1: Me la ricordo.
0: Finale, dai, sentiamo il finale e poi andiamo, dai.

0: estate 1992.
1: Sì.
0: Grazie. Grazie Lali.
1: Grazie a te Max.
0: Meno male che ogni mattina arrivi tu con rinnovato entusiasmo.
1: È sempre.
0: E accendi anche questo martedì per noi, grazie.
1: Bene, sì. Mi
0: ragazzi,
1: fa piacere.
0: Come potresti privarvi della Leti ogni mattina?
1: No, ma infatti.
0: Certo, vabbè.
1: Sta scema che
0: allora.
1: C'è.
0: Buon martedì mattina alle 5.58, tra poco gli aggiornamenti, l'attualità sì. Con le agenzie, poi c'è la raffica dei saluti. Il vostro nome, la città, mattinieri perché, di cosa vi occupate, vocali a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Dal 98.

0: minuti di questo martedì 21 di luglio, un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: E buongiorno più grande ma a voi tutti, grazie per esserci. Ricordate, questa radio Kiss Kiss, siete pronti? Perché tra poco vorremmo sentire la vostra voce, ci raccontate come va la vostra vita da mattinieri, cosa prevede questo martedì mattina. Potete rispondere a queste domande con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, raccontateci un po' qual è il vostro stato d'animo, quale categoria di mattinieri va salutata, la vostra? Qual è questa categoria? Vi aspettiamo tra poco, intanto ci sono gli aggiornamenti d'attualità, ovviamente però su tutti trionfa la musica più bella, Jovanotti e Alfa, questa è Buon Vento. Mattia!

0: Momento, la canzone di Jovanotti con Alfa e Mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai che ce la possiamo fare, Mattinieri, forza e coraggio. So che c'è chi ancora sta dicendo non ce la faccio, questo la radio che mi fa compagnia, ma ad alzarmi proprio non ce la faccio, bisogna andare lì, produrre.
1: Certo.
0: E saluto a tutti quelli che stanno continuando con le partenze intelligenti. Sai, non ti parto né di sabato né di domenica né di lunedì, parto di martedì. Così sono più tranquillo col traffico, credo, poi non lo so, vabbè,
1: sì.
0: Comunque. Dai, tra poco in ogni caso vi sentiamo. Nome, città, Mattinieri, perché ci seguite da poco, siete nuovi ascoltatori, vorremmo sentire la vostra voce. Allora, l'invito è quello di memorizzare
1: questo
0: il numero di Kiss Kiss sul vostro smartphone.
1: 347-490-0042.
0: Un'occhiata veloce, come nostra abitudine, ci teniamo a tenervi aggiornati, no, sull'attualità. Oggi martedì 21 luglio sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro a Bologna. Si tratta di 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato, cioè non c'è il classico avviso di garanzia, insomma, l'indagine, ma c'è un altro registro. In ogni caso si accerterà anche grazie alle body cam che hanno gli agenti quello che è accaduto. I magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda, fanno sapere, dice la procura, che ha un'estensione, dice la vicenda, temporale più ampia rispetto al video diffuso in rete di quanto avvenuto. E ieri intanto però per quanto avvenuto, per la morte di Fakir, è partita una manifestazione e dopo la manifestazione ci sono stati scontri a Bologna, lancio di bombe, carte e cariche anche da parte dei manifestanti e cariche poi della polizia, 11 feriti tra agenti e attivisti. Mentre per il conflitto in Medio Oriente le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, l'Iran risponde attaccando invece le basi americane nel territorio appunto del Golfo. Poi c'è un'altra notizia che è arrivata poco fa invece sull'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina ad un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti, mentre l'Ucraina si prepara al 5º anno di guerra, di conflitto. Poi il calcio, lo sport, mentre la Spagna festeggia la conquista della seconda stella mondiale, sale l'attesa per la scelta del commissario tecnico del nuovo corso Malagò. Missione a Barcellona lo scorso weekend del tandem Maldini-Leonardo, sono andati a fare così una chiacchierata con Pep Guardiola, uno dei nomi che in realtà viene fuori da tempo. Sembra che si sia preso del tempo Guardiola, dicono appunto i ben informati, ma restano in lizza anche Mancini e Pirlo, non sarebbero tra gli altri gli unici. Malagò, durante un'intervista a Sky Sport, credo, ieri ha detto che insomma c'è una mini lista e c'è anche comunità di intenti tra lui, Leonardo e Maldini. Vedremo, speriamo bene, speriamo che inizi un nuovo corso anche con un nome importante. Certo, Guardiola sarebbe il top, ma ci auguriamo comunque possa arrivare sulla panchina della nazionale un grande allenatore. Il vostro punto di vista, se volete. Poi volevo chiudere, aspetta, prima di invitare i nostri ascoltatori
1: a
0: mandare messaggi.
1: Sì.
0: Voglio avvertire la popolazione di Bari, diciamo che deve dire ai baresi. Il Superenalotto sta cercando un vincitore che ha fatto un 5+1 da 596.000 euro.
1: Non è stata riscossa ancora la somma.
0: È avvenuta un po' di tempo fa.
1: Ah, ma dai!
0: La vincita risale al 14 maggio e siccome stanno scadendo i termini per ritirare appunto questa vincita, il Superenalotto ha detto: guardate, mancano ieri 23 giorni, oggi 22 giorni prima che la vincita non possa essere più riscossa. Quindi controllate le vostre schedine, è una giocata da 2 euro, da 2 euro veramente,
1: ragazzi.
0: Quindi,
1: avete fatto un 5+1, tirate fuori ste schedine.
0: A Bari, o chi è transitato da Bari, nessuno ha ritirato questo 5+1, mancano 22 giorni
1: veramente.
0: E poi andranno via, mannaggia. Vabbè, controlla, hai giocato a Bari.
1: Non sono passato per Bari.
0: Ma che peccato, che peccato.

0: Ah, Station Wagon, turbo diesel. L'ho preso ieri, guarda. Ovvia benzina.
1: Morning Kiss Kiss. Tanto salutiamo Lucia Rita che ci ha mandato la foto. Non capiamo se è casa sua o è una farmacia.
0: Mamma
1: poi
0: mia.
1: C'è una sfilza di integratori e prodotti, però dice anche frutta e verdura io.
0: Ascoltiamo i messaggi, vai.
2: Ciao Kiss Kiss, ciao. Paolo da Roma. Ciao. Io sono pro integratore. Certamente l'integratore non sostituisce il passo. Però sostituisce tante alimenti che normalmente non prendiamo.
1: Mancanze, no?
2: Dal cibo quotidiano.
0: Bravo, bravo.
1: Non sarebbe integratore, sarebbe mangiatore.
0: Ottica, ottima considerazione. Dai.
3: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Allora, io non mangio frutta, quindi mi devo per forza aiutare col magnesio e potassio. Quindi sono team magnesio e potassio. Ma proprio perché la frutta a me non piace.
0: Non piace.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ma non ti fa piacere la frutta?
1: E ce ne sono, ho scoperto, sono tanti che non la sopportano, nessun tipo di frutta. Ma
4: sì, integratori siete voi durante la corsa, distratte dalla fatica, e questo mi dà energia. Buona giornata a tutti voi.
0: Visto? C'è la camminata veloce, tra poco parleremo anche della camminata veloce. Vai.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Jenny. Integratori perché ho sempre la pressione bassa.
1: Va bene.
0: Però si è data lei la spiegazione.
6: Gli integratori sì, vanno bene, ti dicono di prenderli, però il problema che sono a costo pieno.
0: Vabbè, attenzione, gli integratori non sono farmaci, tra poco ne parleremo.
1: È libera scelta, no?
0: E poi chi te lo dice di prenderli? Questo è un altro bel punto interrogativo.
1: Che frequenti?

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Kiss, kiss.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Apri fibra. Emma.
1: Prima di te, prima non c'è ora. Siamo più soli di una piazza vuota.
0: Antidroga, antidroga, via le droghe,
2: via
0: gli integratori. A proposito, integratori, i numeri parlano chiaro.
2: Perdone, ma qualcuno li usa, la usa come integratore ed è sbagliatissimo.
0: Ma che
2: c'è? Proprio integratori quelli veri.
0: Secondo la più recente ricerca di settore, nel 2026 35 milioni di italiani hanno assunto almeno un integratore nell'ultimo anno, praticamente un italiano su due, e circa un adulto su tre li prende con regolarità. Il trend è in crescita.
2: E?
0: Insomma, stiamo parlando di un mercato che da solo vale 5 miliardi d'euro.
2: Coach di integratore, li va a integrare però,
0: Tra i prodotti più richiesti, vitamine, minerali, lo stiamo vedendo anche noi, in particolare la vitamina D, C, magnesio, potassio, seguito da fermenti lattici, probiotici, integratori. L'80% di chi li assume si dichiara soddisfatto dei loro effetti benefici.
2: Però attenzione, come ha detto un nostro amico, che non vanno a sostituire un pasto o altro, chiamano appunto integratore, non sono sostitutori.
0: Esatto, la farmacia rimane il punto di riferimento, anche se gli acquisti si fanno anche online, e come dicevi tu, non sostituiscono una dieta equilibrata, ma soprattutto non devono essere considerate la stregua di farmaci. È importante questa cosa.
2: Non fate come me che le bevevo per il gusto, poi ho scoperto che spendevo, perché facevo le pipì da 5 euro io, perché il resto era tutto inutile.
0: Quando avete qualche dubbio, non vi sentite bene, non prendete un integratore, andate da un medico, tra poco ne parliamo.

0: TMF, questa radio Kiss Kiss, 9:31 del mattino. Max e Max, a proposito di intrigatori, c'è un trend che sta dilagando un po' in tutto il mondo grazie ai social, soprattutto TikTok.
1: Mamma mia, ma non mi piace TikTok.
0: Si tratta degli Spicy Cube.
1: Ah, come no?
0: Li hai già assaggiati?
1: Porca miseria, li vendo. Li vendo. Perché questa è una truffa, ragazzi.
0: Allora, sembrano caramelle gommose alla pesca, colorate, ricoperte di zucchero, e c'è del peperoncino dentro e anche dello zenzero. E guardi in alto, perché quando sente zenzero, Giuseppe D'Amelio
1: non capisce. Mamma mia. Allora, ha già ordinato un quintale.
0: In realtà vengono presentate come integratori alimentari destinati agli adulti come potenziatore di prestazioni particolari, capito?
1: Ah, prestazioni particolari da adulti.
0: Ci sono i bambini che assendono.
1: Per avere loro. Perfetto.
0: Vanno presi mezz'ora prima di un incontro, bravo. E il successo è dilagante. Ma sono vere o è soltanto marketing? Allora, in realtà dentro ci sono peperoncino, zenzero, citrullina, caffeina, radice maca e l'epimedium, meglio conosciuto l'erba della capra in calore.
1: Ok, l'erba della capra in calore. Chiedilo al caprone com'è la situazione a quel punto.
0: Allora, in realtà pare che non siano proprio così potenti come...
1: Ho capito, ma c'è a dinamite, c'è dentro di tutto, c'è, ragazzi.
0: C'è la citrullina.
1: La citrullina, ragazzi. Ragazzi, la troviamo nell'anguria.
0: Poi la
1: parte
0: radice
1: bianca
0: di maca, però insomma, le raccomandazioni sono sempre lo stesso: diffidate da chi vende con entusiasmo sostanze non certificate, soprattutto con eccipienti di cui potreste essere anche allergici. Ecco,
1: io di questa cosa qua mi fido solo del peperoncino. Compa, bello siato che integratore, compa.

0: E adesso invece no, arriva lui, torna lui,
1: Alex Warren, con una canzone che parla di un di coppie dove uno fa tutto e quell'altro si mette a zainetto, capito?
0: Marito e moglie praticamente potrebbero essere. Il titolo però è Passenger.

0: del nostro New Kiss.
1: Con l'integratore nel cuore, chiediamo a ilmeteo.it quante ne dovremmo usare ancora per recuperare
0: i bollini. Non ci sto capendo più niente.
1: Ma chiediamo a loro, gli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa. Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora molto caldo al sud. Col passare delle ore l'instabilità aumenterà su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna, massime tra 26 e 31 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 33 e 40 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Kiss Kiss.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss Kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss Kiss.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss Kiss!
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Kiss Kiss.
3: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.
14: Kiss Kiss.
3: Suona solo

0: something I want to talk about.
1: Something I want to talk about. Grande protagonista insieme ai Ronaldi.
2: I Ronaldo sono i Madonna.
1: Però vederli ballare con ballare
2: hanno mostrato la capoccia così. C'è stato Ronaldo il fenomeno. Non so se avete notato che c'era Madonna al centro, Ronaldinho alla macchina leggermente piegata a sinistra perché si è inquartato bene.
1: Sì, poi a un certo punto lei li ha presi tutte e due per mano.
2: Ha alzato i pugni, ha alzato le braccia e stava svenendo Madonna. Non si fa mai se avvicina due uomini sotto le ascelle. Mai.
1: È probabile che i Ronaldo li potrete trovare, per esempio, su un'isola del Mediterraneo, no?
2: Aspetta, sì, potrebbero essere. Come si chiama quell'isoletta che adesso ultimamente va di moda?
1: Aspetta, come si chiama? Si chiama
2: che arriva con la pizza.
1: C'è anche una radio che porta il suo stesso
2: nome. Fermi tutti. Sono lì, comunque loro sono di casa Ibiza.
1: Si chiama Radio Ibiza e l'isola è Ibiza.
2: E andiamo.
1: Sei mai stato al Pacià?
2: Sì, e ci vorrei tanto tornare.
1: Allora, con Radio Kiss Kiss puoi volare al Pacià di Ibiza per il closing party di Gordo. È infatti cominciata la caccia al codice Locco.
2: Locco, Locco.
1: Basta ascoltare Radio Kiss Kiss più che puoi e quando sentirai la hit di Gordo, Locco, Locco, molto bella, di volta in volta potrai scoprire nuovi elementi segreti del codice. Annotateli tutti e ricomponete il puzzle. Ovviamente più ascolti, più possibilità hai di vincere e quindi andare al Pacià di Ibiza.
2: Però attenzione, è una cosa che vorranno vincere in tanti perché non ce n'è, lì è riservato, è un evento mondiale.
1: Per informazioni e ulteriori dettagli andate su kisskiss.it.
2: E allora, male.

0: Fulminacci, questa radio Kiss Kiss. A questo punto, però, parlando di integratori, prima consigliavamo di non prenderli a
1: così a spirito libero
0: a Benito Casio, no, hai capito? Cioè, ecco,
1: c'è una motivazione, ci deve
0: una motivazione,
1: no?
0: Se vi sentite giù di corda, sentite che qualche cosa che non c'è, c'è una sola cosa da fare e sono le analisi. Andate in un centro di analisi, un laboratorio, fatevi tirare il sangue da un'infermiera come la mia, che ancora c'ho il livido sul braccio.
1: Pensa, guarda, adesso chi non guarda il canale 158, c'è Giannini che ha un livido sul braccio destro incredibile, e la cosa bella è che prelevo io l'ho fatto sul sinistro. Questa talmente l'ha rovinato
0: l'infermiera aveva passato una nottata poco
1: felice. Litigato col marito, gliel'hai ricordato?
0: No, io sono stato lì paziente, zitto, muto, perché poi più si arrabbiano più scollano, capito?
1: Devo chiedere ai nostri amici, no? Come siete messi con le analisi?
0: Sì, quanti di voi hanno fatto le analisi? Perché tra poco ne parleremo, subito dopo il caccia alla bufala. Quanti di voi hanno fatto le analisi, quelle rituali, prima di andare in
1: tre mesi, dai, ci sta.
0: Vediamo se siete di quelli che amano programmare la loro salute, dai.

0: Avecchia.
1: Comunque tu hai parlato di integratore, anzi non ne ho mai abbastanza, mai di integratori, mai. I just can't get enough.
0: Bravo.
1: Allora, ho detto, io ricordo
0: perfettamente l'uscita di questo pezzo, perché era settembre, c'erano i 45 giri.
1: Ah, come no.
0: Allora, quando ero ragazzetto li compravo i dischi, poi l'ho incominciato a rubare alle radio. 1981 uscì questo disco dei Depeche Mode e mi innamorai subito. Just can't get enough, molto molto molto allegre. Che bello.

0: Bo, I Just Can't Get Enough, 1981, bellissima.
1: Che deve andare a fare l'analisi di fretta, dopo giocheremo con il caccio alla bufala, ricordatelo e preparatevi.
0: Ha detto Carolina che più che gli integratori vorrebbe un integratoro. Eccolo lì, l'integratoro.
1: La vitamina bufala praticamente ti serve. Intanto continuiamo a leggere, a vedere e a guardare anche le vostre foto. C'è gente che sta andando adesso a ritrarre le analisi del sangue. C'è una foto in cui una ragazza sta aprendo tipo poker, piano piano così. Grazie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Caccia alla bufala!
2: Caccia alla bufala!
3: Eccola lì, è pronta. Sì, adesso vi liberiamo di andare a fare l'analisi. Lei ha gli annutoli, eh? Al toro non glielo fa fare perché è una speranza sua di liberarsi.
2: Il toro è incavolato, troppi integratori.
3: Un integratore devi prendere e via. Intanto voi preparatevi perché giocheremo con il caccia alla bufala. Leggeremo tre notizie. Una è una bufala.
2: È una fake news, stavo a indovinarli. Noi cerchiamo di installare una specie di software mentale per proteggervi dalle fake news, va bene? Ve lo installiamo gratuitamente ogni giorno.
3: Allora lo voglio anch'io. E allora, tanto preparatevi, 347-490-0042. Aspettate il via di Giannini, se no vi bruciate la posizione e possiamo anche iniziare.
2: E stamattina ci sono, per il più veloce, i gadget di Radio Kiss Kiss, li ha portati in questo momento Anna Chiara. E oltre ai gadget estivi di Radio Kiss Kiss, c'è anche, ci mettiamo la citrullina, va bene?
3: La citrullina, voi scherzate, piace tantissimo. Andiamo avanti.
2: Vai.
3: Notizia, parliamo notizia numero uno. Voilà. Momenti di paura a Gallio, nel Vicentino. Una donna si è avvicinata a un vitello nei pressi di una malga ed è stata caricata da una vacca. Nella caduta poverina si è fratturata una gamba. Lei è 45enne, padovana, era in vacanza all'altopiano perché si è avvicinata troppo al vitello senza sapere. E la mamma l'ha vista e ha detto: stai lontana. La terza volta le è andata addosso. Infatti il comune dice: state lontani dagli animali liberi nei prati, guardateli da lontano, non ne vale la pena fare un selfie. E poi i cuccioli sono cuccioli, ogni mamma difende il suo cucciolo. Dai, notizia numero uno.
2: Notizia numero due, una festa organizzata da un intero paese, Barigado, in provincia di Oristano, ha celebrato il compleanno del decimo centenario del paese. È stato allestito un grande tavolo unico nella piazza principale del paese, intorno al quale si sono poi seduti tutti quanti e hanno cenato insieme tutti gli abitanti del paese, che hanno festeggiato questo nuovo decimo ultracentenario. Complimenti, questa è la seconda notizia.
3: Dovremmo andare lì, magari entro 102 Giannini a breve in quel paese. Notizia numero 3.
2: Che ti ci mando anche 3.
3: Sì, ma io ci vado volentieri, centenari. Notizia numero 3. Un orso è stato avvistato tra le giostre installate per la festa della Madonna del Carmelo nel centro di Villa Scontrone, nell'Aquilano. La presenza dell'animale ovviamente è stata segnalata durante i festeggiamenti, spingendo l'amministrazione a ricordare: state tranquilli, non cercate di avvicinarlo per fare i selfie, che è una cosa stupida, state a distanza, non interagite e l'orso se ne va da solo. Forse. Intanto voi fatevi i selfie da lontano, che sono sempre animali. Ed è la notizia numero 3. Aspettando il via di Giannini, adesso diteci, secondo voi qual è la bufala di oggi? La numero 1, la mucca gelosa? O la numero 2, il paese del 10%? O la numero 3, l'orso per le vie del corso?
2: Allora, per capire se una notizia è una fake news oppure no, non vi lasciate ingannare dalla semplicità o dalla normalità, fra virgolette, delle notizie, perché è proprio lì che si insinuano le buffe. È giusto un aiutino per farvi capire.
3: È un integratore mentale.
2: Non è facile stamattina. Allora, pronti, partenza, via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala?

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Salvina, abbiamo con noi Fabio.
1: Fabio, dove buongiorno.
0: Eccolo. Pronto?
2: Ciao, buongiorno.
0: Ah, chi sa te, Fabio? Da dove?
2: Che siete a voi? Da Modena, ah. In questo momento Sassuolo, in realtà.
0: Sassuolo, Modena, il derby.
1: Senti, sono già arrivati i temporali oppure ancora no?
2: Guarda, secondo me tra poco piove.
0: Sì, e allora adesso facciamo piovere gadget. Intanto dici qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La 2, la 2.
1: Ma la 2, certo. Nessuno.

0: ritmo vitale a un anno e basta le analisi. Ci salutiamo, ci portiamo tutto quanto lì, ci vediamo dentro la ghirlandina e ti portiamo tutti i gadget, va bene?
1: Ah, sì, preferisco venire a Napoli però,
0: vorrei venire.
2: Ti aspettiamo Fabio.
0: Finché Fabio!
1: Buona giornata, auguri e buona giornata ragazzi.
0: Grazie, buon lavoro. Schissa te, grande!
2: Buon venire qui.

0: Cavani, anche Cavani a sto giro è andata male, eh? Non l'ha potuta cantare. Questo è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max. Tanto qualcuno ci ha chiesto: ragazzi, vi vedo tranquilli, non vi vedo litigiosi come al solito per Sport Match. Tempo al tempo, dopo arriva esatto, il momento esatto. di Sport Match.
1: Prima,
0: dopo.
1: Prima vi abbiamo fatto una domanda riguardo le analisi, va bene, le analisi di routine che si fanno una o due volte l'anno, generalmente meglio due volte, ma anche una volta l'anno va bene. No,
0: già farle, no? Non lo ripetiamo, che noi anche noi siamo un team, lo ribadiamo. Team
1: allora,
0: Giannini, team Italia.
1: Gli italiani sono un po' restii a fare dei tante odiate analisi, però c'è una buona notizia. L'85% degli italiani si sta incominciando a sottoporre a controlli periodici, ma soltanto il 50% li fa con regolarità, va bene?
0: Sì, perché bisogna tenersi un po' d'occhio. Dai,
1: allora, gli over 60 sono tra i più diligenti, anche perché spesso seguono già terapie e quindi sono inseriti in programmi di monitoraggio periodico.
0: Ma
1: no?
0: Solo perché vogliamo controllare bene la data di scadenza a una certa età.
1: E invece tra i giovani adulti è molto più facile rimandare, ci si sente bene. Bene, si tende a pensare che insomma non ce ne
0: quando
1: sia bisogno
0: quando sei giovane no, dici, penso, ma figurati ma invece figurati. No ragazzi, solo l'analisi una volta all'anno dai, una
1: generalmente
0: volta all'anno.
1: Le donne risultano più attente degli uomini alla prevenzione, complice anche gli screening ginecologici che offrono quelli del ministero, te li offrono, capito?
0: Vorrei vedere quando serve
1: ma la raccomandazione importante è che quando ci sentiamo che qualcosa non va, non bisogna ricorrere agli integratori, cioè se ci sentiamo deboli non bisogna prendere magnesio e potassio, bisogna andare al medico e il medico ti deve dare le analisi.
0: Il magnesio parallelamente puoi fare comunque queste cose, esatto. Non è che è vietato, però fidarsi del dottor Google, andiamo dal medico, che
1: dal
0: non si
1: medico.
0: Sbaglia mai.
1: One Republic, dal medico.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss Kiss Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
5: rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss, kiss.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss Kiss. Almost so. I'm gonna love you like I never been loved before. Almost so. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Bruno Mars, questa è Radio Kiss Kiss, 10:26 del mattino. A proposito di analisi, Max e Max, sì. Tu le hai fatte l'ultima volta? Quando le hai fatte?
1: L'ultima volta, vabbè, lo sai che io ormai sono bisestile io. Ogni vita, una ogni due vite le faccio io. No, io l'ultima l'ho fatte, cos'è, 2026, gennaio, febbraio, 2019.
0: 2019, sì.
1: Tutto bene per il momento. Sono io, tu invece, le ultime recenti, ma tu hai la media di una volta all'anno, no?
0: Molti, giusto? Sì, una volta là, prima dell'estate, ecco. In generale quest'anno mi sono attardato, però molti si lamentano anche del costo delle analisi.
1: Dai,
0: costano tra i 25 e i 50 euro quelli di routine, però con il ticket paghi solo il ticket, che a volte costa più delle analisi, quindi... Però volete fare una cosa fatta bene?
1: Sì.
0: Andate a donare il sangue, anzi salutiamo tutti i radioascoltatori che sono donatori di sangue. Perché? Perché quando andate a fare la donazione gli esami sono gratuiti.
1: Sì, perché comunque te lo controllano, no? Il sangue, ma a prescindere da quello bisognerebbe farlo, dai.
0: Vi fanno tutte le analisi complete, l'emocromo, che ne so, la glicemia, la ferritina, le proteine totali, tutto.
1: Sì,
0: tutto,
1: la spirulina, la tiburtina, la caseina, tutto fa.
0: Vi prelevano soltanto 450 millilitri, direte voi, soltanto.
1: No, è il minimo, dai, è 450, minimo. Che c'è anche la banca del sangue, quanto lo fanno il sangue al litro adesso? Così.
0: Però visto che molte persone lo gettano inutilmente il sangue, almeno donatelo, fate una cosa fatta bene, andatela a donare, ogni tanto non fa male, anzi fa anche bene, e vi danno anche il giorno di festa al lavoro,
1: ma vi danno anche il dolcetto dopo, è vero?
0: Vi danno anche il dolcetto.

0: insomma, funk. È vero, non tengo più dinero per fare le analisi e nient'altro, e ballo il summer funk.
1: Non tengo dinero perché prima vamos alla playa, poi non tengo dinero, caro
0: tanti,
1: mio.
0: Tanti gli italiani che hanno fatto le analisi proprio in questo periodo, perché prima di partire per le vacanze bisogna stare con la testa tranquilla, non voglio avere
1: che
0: problemi.
1: Si presta a varie interpretazioni, perché c'è anche dici faccio le analisi, ma vedere sto morendo, allora mi scateno quest'estate. Perché la verità
0: certo,
1: io te l'ho detto sinceramente, sono onesto, per quello non vado a fare le analisi.
0: Non vai a fare le analisi?
1: Lo ammetto, perché ho paura che non di morire, che mi, no, di saperlo. Che dovessero dirmi: ah, vita, tu scadi questo giorno. Mamma mia! Poveri voi, non ditemi mai, perché veramente mi porto pari con tanta gente.
0: Va bene, però andateli a fare le analisi.
1: Certo,
0: dai.
1: Certo.

0: Adesso, permettez-moi de parler français.
1: Ah oui, ah, j'attends.
0: Alors, dimanche, domenica, mi dipile.
1: Ah, mezzogiorno preciso.
0: Mi dipile, sana.
1: Meno male che arriva Giselle. Ed è New Kiss.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss Kiss. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Kiss Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss Kiss.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Kiss Kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss Kiss.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: consumatore di Dracula, le analisi saltate, le risparmiate.
1: È entrato nel sangue e nel colesterolo, sì. Ma vabbè, che domanda invece da fare? Ma con la Dracula, che integratore si abbina? Rosso, bianco,
0: rosso,
1: secco?
0: Rosso, rosso. Però parliamo di una cosa davvero bella. Certo. Se non siete riusciti a vedere nemmeno una tappa del Kiss Kiss Way di quest'estate,
1: Successo mondiale.
0: Oppure avete assistito a qualche tappa e volete godervi lo spettacolo anche in TV con interviste nel backstage, riprese spettacolari, contenuti inediti.
1: Bravo.
0: E allora, sabato 25 luglio e sabato 1 agosto, in diretta su TV8 Sky e sul canale 158 della Kiss Kiss TV, alle 21.30, due grandi serate con tutte le esibizioni live degli artisti del Kiss Kiss Way.
1: Ragazzi, quattro tappe in uno spettacolo imperdibile, mi raccomando.
0: Poi tante cose che non si sono viste sul palco, ma che sono successe dietro il palco, anche con i nostri conduttori, i nostri colleghi, bravissimi.
1: Sono delle sorprese nel backstage, non possiamo dirle alcune cose. Preparatevi voi, sabato 25 luglio e sabato 1 agosto.
0: Alle 21.30 sul canale 158 e TV8 Sky.

0: Ba-bam, ba-ba-bam. Bella. America Incorporated, Gianna Nannini e Mara Cash in questa versione rivisitata di questa canzone iconica. Anche la statua, hai visto? Non c'ha più la torcia in mano.
1: Ah no? Non l'ho notato. Fiancola. Cos'aveva?
0: È una cosa che è con le pile.
1: Sì? Sì. Mi ricorda qualcosa, ma non mi viene in mente adesso.
0: Messi!

0: E beh, giustamente dice levatevi da lì perché arrivano due pesantoni a livello musicale.
1: Sì, allora, al di là del fatto che questa è una delle canzoni contro il razzismo per antonomasia, veramente.
0: Nata su una citazione che dice note nere, note bianche, unite per creare armonia, altrimenti sono inutili,
1: bello,
0: vero?
1: Bello, bello. Vero. Però io penso che non ci sia canzone più evocativa di questa. Appena l'ascolti, ritorni proprio come un fulmine al 1982, negli splendidi anni 80.
2: E il titolo qual è?
1: Ebony and Ivory, Stevie Wonder e Paul McCartney. Si canta insieme, dai.

0: Che fantastici, ragazzi, Stevie Wonder e Paul McCartney, Ebony and Ivory, 1982.
1: Campione del mondo!
0: Bei tempi.
1: Esatto, caro Giannini. Good morning, Kiss Kiss, anche sul canale 158, Kiss Kiss TV con Max e Max. E dopo daremo i risultati, preparatevi, ce lo stanno chiedendo perché hanno votato in tanti, votano sempre di più.
0: Però, tra poco parleremo a proposito di forma fisica, controlli e quant'altro, di tutte le cose buone che possiamo fare per mantenerci in forma e per allontanare medicine, integratore, tutte queste robe qui, capito?
1: Però c'è un piccolo problemino, mi alleno e non perdo peso, come mai Giannini?
0: Te lo dico io.

0: Stesso universo, stesso universo
1: per me stesso, certo. Per me, spero non dica.
0: Questa è Radio Kiss Kiss con Maxi e Max fino a mezzogiorno. A proposito di forma fisica, c'è una buona e una cattiva notizia.
1: Da quale iniziamo?
0: Che riguarda il nostro paese. Che partiamo dalla buona, vai. Allora, gli italiani amano sempre di più lo sport e l'allenamento.
1: È vero, questo è vero. Sono aumentate le persone che si vedono in giro anche.
0: La cattiva notizia è che nonostante l'aumento dell'attività fisica non si riesce a ridurre significativamente il sovrappeso e l'obesità.
1: Perché forse non o ci comportiamo male dal punto di vista alimentare o ci alleniamo male o c'è qualcosa
0: che
1: non va.
0: C'è un cortocircuito. Allora, secondo gli ultimi dati Istat relativi al 2025, il 46% degli italiani maggiorenni è in eccesso di peso e addirittura il 12% è obeso.
1: Ed è un problema, ricordiamocelo, un problema di salute.
0: Sono soprattutto i giovani a farci preoccupare perché i casi sono cresciuti del 75% negli ultimi 10 anni. Che succede? Che uno fa allenamento e gli dà giù sotto, capito? Poi dopo, finito di fare l'allenamento.
1: Aperitivo? Aperitivino?
0: Oppure ti metti a tavola, tanto fatto l'allenamento, hai capito?
1: Poi facevi come mamma, no, ma la melanzana non l'ho fritta. Allora è leggera, no?
0: C'è una cattiva percezione di quello che si consuma in calorie e di quello che si può rimettere dentro in cibo, capito?
1: Ragazzi, consumi 1000, mangi 1500, 500 avanzano, eh?
0: Una grossa mano, fortunatamente la stanno dando gli smartwatch che ti fanno capire, insomma, quanto hai consumato realmente e quanto invece dovresti consumare.
1: Preferisco la parmigiana.

Attenzione! Codice Loco! Suona solo su Radio Kiss Kiss. Tutte le info su kisskiss.it.

0: Gordo, Gordo, qualcuno aveva preso annotazioni perché avevi sentito a un certo punto c'è stato l'allerta, attenzione, attenzione, beh, ma ve lo stiamo pubblicizzando per quanto riguarda il nostro, chiamiamolo concorso, closing party. Vabbè, però a proposito di allenamento, prima parlavamo di quanto sia importante fare sport e farlo bene con la cognizione di saper quante calorie si perdono con un'attività fisica.
1: A volte ci alleniamo, ma ci alleniamo male.
0: Sì, c'è un nuovo modo di allenarsi che arriva dal Giappone, si chiama Japanese Walking. Ecco. In realtà esiste già da qualche tempo, però sta ritornando in voga. La regola è facile da ricordare, basta camminare 3 minuti in maniera sostenuta, seguiti da 3 minuti a ritmo tranquillo per 5 cicli, per un totale di 30 minuti.
1: Allora, il famoso passo veloce, veloce per 3 minuti. Poi...
0: come si fa a capire quanto deve essere veloce questo passo? Allora, bisogna procedere con una velocità che ti rende difficile parlare e dire frasi lunghe.
1: Cioè, se si va a camminare in due per compagnia, se così si è... Allora, adesso andiamo a fare l'altro giro e passiamo dietro.
0: Se non se ce la così, fai a parlare,
1: stai facendo bene. Se
0: c'è il passo giusto, perché c'è sempre rompiballe che invece di correre parla, capito?
1: Ecco. Invece mentre cammini fai, ma tu quando metti, fai la melanzana, no? L'affetti piano piano, non stai facendo passo veloce.
0: Se fate questo allenamento almeno 3-4 volte alla settimana, sì, allora la capacità aerobica aumenta del 15%, mentre il rischio di malattia associata allo stile di vita scende del 20%, quindi risultati davvero interessanti.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te che certo, dovresti studiare seduto e sulla scrivania, ma il letto è troppo comodo. Chissà te che non cucini dei semplici piatti, ma ti impegni con amore per creare delle opere d'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss.
6: Sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
2: Kiss.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.

no, così per unirmi a questa combriccola Giove Alfa con buon vento. Allora, avete un posto nel cuore, un posto in cui, ok, posso girare il mondo, ma io in quel posto lì ci torno sempre perché è nel mio cuore. Diteci magari anche per quale motivo. Tra poco ascoltiamo un po' di note audio. Intanto vi dico dove andranno in vacanza gli italiani quest'anno. Allora, secondo un report condotto da Touring Club, le regioni italiane più scelte quest'anno sono: al primo posto Trentino Alto Adige, secondo posto Sardegna, poi c'è la Toscana e la Puglia. Per quanto riguarda le destinazioni estere, i paesi preferiti sono Francia, Spagna, Grecia e Norvegia. Quindi, insomma, gli italiani iniziano a preferire la montagna al mare. Questo per tanti motivi, uno su tutti certamente la questione temperature, cioè andare in montagna vuol dire mettere il giacchino la sera, godere di un'estate più fresca e sicuramente piena di attività da poter fare. Tra poco invece capiamo quali sono i vostri posti del cuore, quei posti in cui tornate sempre.

0: White Girl Wasted, Anna su Radio Kiss Kiss. Quali sono quei posti in cui tornate sempre e tornerete sempre nei secoli dei secoli? Per quale motivo? Posso spoilerare, Andrea Cimino torna sempre alle Canarie. È vero? Sempre? È un po' il posto che c'hai nel cuore. Cioè, sentiamo
1: per
0: voi.
1: Per me il posto dove tornerei ogni volta è Lampedusa.
0: Che bella, io sogno di andare a Lampedusa.
2: Ibiza tutta la vita.
0: E vedi, Ibiza e Formentera si torna. Anche io Formentera sempre, un posto che ho nel cuore.
3: Sono Veronica, il mio posto del cuore dove sono già tornata per tre volte è l'Andalusia.
0: Ah, vedi, Andalusia, molto bella.
4: Il mio posto del cuore dove non posso mancare puntualmente ogni anno,
0: sì?
4: È la costiera amalfitana.
0: Ricorda, amico mio, che a costiera amalfitana non ti può portare a Milano, lo dicono loro, lo dicono Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Sì, mi mancava Nino, bella, dai.

Madonna celebra i suoi inizi artistici e la mitica discoteca di Manhattan, dove si esibì per la prima volta e firmò il suo primo contratto. La canzone prende il nome proprio di quel club. La canzone si intitola Dansteria. Madonna, il nostro meraviglioso New Kiss.

0: Io verrei in console con te, Dansteria, Madonna, il nostro new kiss meravigliosa. Tra poco ascoltiamo ancora i vostri posti del cuore, però diteci anche perché è quel posto in particolar modo. Intanto ragazzi, io ve lo dico, Radio Kiss Kiss vuole farvi un regalo enorme. Cioè Radio Kiss Kiss mette in palio un'esperienza esclusiva per due ascoltatori per il closing party di Gordo in uno dei locali più famosi al mondo, il leggendario Pacià di Ibiza. Volete andarci? Vorreste essere tra i fortunati a vivere questa esperienza? Oh, paghiamo tutto noi, ma vi dico cosa dovete fare: semplicemente ascoltare Radio Kiss Kiss, però prestate attenzione alla programmazione, perché all'interno abbiamo inserito dei codici, dovete annotarli tutti per poi ricomporre il puzzle. Più ascoltate, più avrete la possibilità di vincere. Tutte le info le trovate anche su kisskiss.it.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Kiss, kiss.
3: Quando è
4: pesca?
3: È la colazione. Quando è
5: alla pera?
3: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
2: Kiss, kiss.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Kiss, kiss.
1: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Dai, come ci sta bene viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao, perché parliamo di viaggi, perché è vero, si può girare il mondo, ma c'è sempre quel posto di cui siamo innamorati e in cui torneremo sempre nella nostra vita. Cioè, ad esempio, io se penso all'Italia, il posto in cui sono tornata più volte in assoluto, in cui tornerò sempre, è la magnifica Roma. Cioè, come si fa? È una città stupenda e io ci torno volentieri sempre, sempre, sempre.
1: Ciao Marta, sono Arianna da Venezia. Il mio posto del cuore, che rimarrà sempre nel cuore mio e di mio marito, è Napoli.
0: Oh, che
1: è
0: bello.
1: La vostra città, perché mia figlia è venuta a studiare lì ed è letteralmente cambiata.
0: Tanto, vero.
1: È diventata solare, era una ragazza molto timida e quindi grazie Napoli.
0: Oh, che bello, che bella cosa. Beh, si lascia un pezzo di cuore a Napoli, succede un po' a tutti.
2: Ma io potrei dire con tutta certezza che ormai il posto del cuore è diventata la Thailandia.
0: Oh.
2: Purtroppo, perché siamo a troppi chilometri di distanza.
0: Direi, cioè il posto in cui sei tornato più volte e tornerai sempre nella tua vita è la Thailandia. Mai stata in Thailandia, ma credo sia un posto molto, ma molto bello. Com'è bella la musica che vi facciamo ascoltare sempre e comunque. C'è Natalie Imbruglia, questa è Shiver.

Salda Vinci con poesia. Allora ragazzi, io vi dico le cose importanti così come stanno ve le dico. Anche quest'anno, sapete, no, Radio Kiss Kiss ha portato la musica più bella in giro per l'Italia, 4 tappe stupende: Torino, poi c'è stata Baia Domizia, Viareggio, Pescara, e ora il meglio del meglio. Però mi dite non me l'hai detto, ve lo dico, il meglio del meglio di queste 4 tappe le possiamo guardare in TV. E allora preparatevi per una serata ma proprio bella, tutta da ballare, tutta da cantare con noi, perché il 25 luglio e il 1 agosto, a partire dalle 21:30, il meglio del tour di Radio Kiss Kiss sarà trasmesso su Sky 1, TV8 e sul canale di Radio Kiss Kiss, il 158 del digitale terrestre. 25 luglio e il 1 agosto, ore 21:30, tutti a guardare il meglio del meglio della Kiss Kiss Way.

Catherine e Dragonette con Eloy. Adesso ci salutiamo e lo facciamo sulle note del nostro meraviglioso History Kiss 1993 So Base con The Sign. Grazie a tutti voi per essere stati con me, siete stati bene, vi è piaciuta la puntata di oggi? No, bisogna sempre chiedere, ragazzi, non bisogna mai dare nulla per scontato, neanche Andrea Cimmino, che oggi c'è domani non si... non fare quei gesti. Grazie anche ad Andrea Cimmino che è stato con me in regia. Vi lascio con Marco e Raff, che potete guardare anche in TV, e noi ci ritroviamo domani, come sempre, da Marta.

0: 21 luglio 2026 inizia una nuova puntata di Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss. Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi imperatore in regia, noi siamo Marco e Raff. Marco, amico
1: sì,
0: mio,
1: sì, Guascone,
0: di cosa parliamo oggi?
1: Allora, solitamente sapete, no, trattiamo sempre notizie vicino a quello che succede a casa nostra. Stavolta no, andiamo dall'altra parte del mondo.
0: In America?
1: No,
0: Sud America.
1: No, quell'altro lato. Cioè
0: a Cina,
1: in Asia, quindi in Giappone,
0: uh-huh.
1: Perché è arrivata una nuova legge che vogliamo commentare con voi qui su Kiss Kiss.
0: Mi piace.

0: Marco, qual è questa legge? Apriamo il programma così.
1: A Tokyo hanno autorizzato i bermuda negli uffici pubblici.
0: Oh.
1: Potete immaginare che il giapponese non è abituato a vedere il collega con i bermuda, no?
0: E le donne giapponesi schifano gli uomini con i peli, perché

0: che apre questo primo pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Quindi dicevamo,
1: sì,
0: in Giappone in pratica se vai al lavoro puoi andare a lavorare con i bermuda. Le donne però giapponesi sembrerebbero indignate e schifate da tutto ciò.
1: Allora diciamo che è stato autorizzato negli uffici pubblici, perché fin quando lavori in un privato decide il tuo capo. È stato autorizzato negli uffici pubblici. Dicevamo anche prima, immaginate, non so se qualcuno di voi è stato in Giappone, noi purtroppo ancora no, però abbiamo letto insomma che il giapponese medio non è abituato a vedere il collega in bermuda, almeno sul luogo di lavoro.
0: Che per noi italiani, ma per noi europei, anzi, è una cosa normale. Cioè,
1: normale, però sai, al lavoro non è così normale, no, avere bermuda.
0: Dipende anche dal tipo di lavoro che fai. Cioè, non tutte le aziende accettano i dipendenti con i bermuda. Poi c'è Jozki che ha delle gambe stupende.
1: Vabbè, queste sono cose
0: come
1: sue.
0: Faccia. Guarda, perché stava anche facendo vedere il piedino. Il piedino anche meno, Jozki.
1: Ha fatto
0: no?
1: danza da bambino e quindi gli sono venute ste gambe belle. Il punto però è che io credo che i dipendenti comunali italiani, o comunque statali in generale, non possano andare anche loro con i bermuda. Quindi se ci pensi, in Giappone hanno fatto un grosso passo avanti proprio per cercare di risparmiare sul condizionatore e cercare di stare più freschi a lavoro.
0: Qui però non ci possiamo esporre noi, nel senso, si devono esporre i nostri ascoltatori. Loro ci possono dire se quando vanno al lavoro vanno con il bermuda, se la loro azienda permette di andare con il bermuda, se è
1: consono?
0: Bravissimo, se è consono, se non è consono. Cioè io ad esempio al lavoro in canotta non ci vedo niente di male.
1: Sì, vabbè, poi quello è proprio il dress code, come per esempio le donne in gonna, no? Cioè nessuno dice nulla se una donna va a lavorare in gonna, però qualcuno ha sempre da ridire se un uomo va a lavorare col bermuda, soprattutto in Giappone, e quindi da lì la polemica anche delle donne giapponesi che non vogliono vedere i loro colleghi uomini in bermuda perché si vedono i peli.

0: sono fortunatamente riesco ad andare in Bermuda.
1: Sei molto
0: fortunatamente
1: fortunato.
0: Dico perché sono tante aziende che non permettono ai lavoratori di andare in Bermuda.
1: Allora,
0: è una cosa soprattutto d'estate deleteria.
1: Guarda, allora partiamo dalle basi. Già a scuola ci insegnano che bisogna andare vestiti con i pantaloncini lunghi, non bisogna andare con la canotta. Io ho sempre pensato fosse non voglio essere volgare, però
2: sbagliato, nel senso,
1: sì,
2: non eri d'accordo, ok.
1: Perché comunque tu lo studente non è che lo devi valutare da come si veste, ma da quello che fa. Stessa cosa al lavoro. Poi però è chiaro che ci sono aziende che dicono: guarda, adesso è estate, non ti puoi mettere il pantaloncino. Però io dipendente, come faccio ad andare a lavorare con il pantalone lungo, con la camicia, con la giacca? Pensa a tutti quelli che lavorano in giacca e cravatta in estate, quanto soffrono.
2: Banca, che ne so, agenti immobiliari, sai che hanno comunque un dress code, ma anche, che ne so, i poliziotti hanno un dress code da divisa.
1: Però
2: da...
1: i poliziotti già alcune volte hanno la possibilità di avere la maglietta a maniche corte. Poi, secondo me, cioè non è che
2: cambia se ce l'hai a maniche lunghe o corte. L'importante è che tu faccia bene il tuo lavoro.
1: Però in estate dovremmo lavorare tutti quanti più freschi.
2: Quindi mi stai dicendo che l'abito non fa il monaco.
1: È il monaco che fa l'abito.
2: Il monaco fa l'abito. Ok, allora la domanda di oggi, proprio prendendo questo assist, no, da questa nuova legge che hanno appunto emanato a Tokyo, che si può andare a lavoro con i Bermuda anche negli uffici pubblici.
1: Siamo tutti giapponesi, diventiamo tutti giapponesi.
2: Sono giapponese. Nel vostro lavoro, quindi soprattutto ora d'estate con queste temperature, dovete rispettare un dress code? Quindi dovete andare vestiti in un certo modo, a prescindere dal lavoro che fate?
1: Con il camice, con la divisa, magari il vostro capo vi ha imposto di avere la camicia, oppure magari come giapponesi avete la possibilità di andare con i Bermuda, in canotta, nudi, no, tranquilli,
2: nudi,
1: come mamma vi ha fatto.
2: Quindi dai, allora, vogliamo le vostre risposte, appunto, se dovete rispettare un dress code oppure se non lo rispettate, se cambia qualcosa in estate.
1: Le risposte al 347-490-0042 con un messaggio scritto oppure con una nota vocale. Cante.

0: Kiss a te, che alleni il tuo corpo comunque e dovunque. E pratichi lo yoga anche in mezzo al mare. Kiss a te, che hai incontrato una donna bellissima e nella quiete del tuo studio dipingi la sua immagine sottile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Kiss.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Paranoia su Radio Kiss Kiss con Samurai J. Holle 17:24.
1: Allora, quelle abitudini che abbiamo quando andiamo in vacanza, ma che in realtà nella vita quotidiana non facciamo.
0: Beh, tanti ovviamente ci hanno scritto andare a letto tardissimo, certo, e non impostare la sveglia. Ma certo, figuriamoci, chi è?
2: Ciao Corrieri, ciao. Maria Paola da Torino. Una cosa che faccio in vacanza, che non faccio durante l'anno, sì, è la birretta in spiaggia la mattina.
1: La mattina?
2: Cioè, in spiaggia, una birretta fredda in un orario in cui normalmente sto per rivolgermi al calendario e del carri tutti.
1: Ah, bello, ecco, bello, vedi, invece lei dalle 9 di mattina già sta lì con una birra a mano con una 66 centilitri.
0: Anche Ciro non lo fa sulla spiaggia durante l'inverno, lo fa a casa, birretta.
3: Io la penso come Ciro, in vacanza a colazione mi mangio il tavolo, i piedi, il cameriere, il cuoco, tutto.
0: Bello, bello.
1: Bravo, okay. importante poi, è proprio lasciare il segno.
0: Qual è un'abitudine che ci hanno segnalato e che in realtà io riscontro ed è vero? Fai molta più amicizia con sconosciuti.
1: Sì, perché sei predisposto proprio all'altro,
0: se,
1: all'essere umano,
0: alla socialità, alla
1: sì,
0: socialità.
1: Chi è?
4: Quando sono in vacanza, che sono sempre in vacanza abitando ad Ascea, sì? L'unica idea è quella di attivare la funzione Black and Decker.
1: Mette i quadri.
0: Cosa ridi?
1: Mette i quadri. Black and Decker.
0: Allora, io faccio il puro. Vuol dire che fai da te?
1: Sì.
0: Cioè, si mette lì a fare dei lavoretti.
1: Sì, esattamente,
0: okay,
1: esattamente.
0: Però non sono proprio fai da te, ho capito bene.
1: Non sono fai da te, ma sono fai da me e te.
0: Va bene, 347-490-0042. Cosa fate in vacanza? Quell'abitudine che poi durante l'anno ovviamente non potete mettere in

0: Dangete, Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss. Allora, arrivano un po' di messaggi a proposito di cose che si fanno in vacanza e che però non si riescono a fare durante l'anno, come
1: Anna Maria dice che cosa? Cioè, quando sono in vacanza amo fare docce e bagni eterni, quando
0: bello.
1: Invece sono a casa durante l'anno sono sempre in modalità vado di corsa.
0: È vero, ma perché questa è una cosa che ci si concede molto, indugiare a tavola, come ho detto anche io prima. Qualcuno sta scrivendo anche leggere. Io leggo un libro l'anno, tre durante le vacanze, vedi, perché ti concedi anche quella pausa mentale.
1: Quando io prima ho detto lavare le mutande, per esempio, no? Cioè lavare le mutande a mano, perché vai in vacanza non hai il tempo di fare la lavatrice, non hai proprio la possibilità.
0: Sì.
1: Quindi hai capito, devi mettere lì e lavi il costume a mano.
0: Io quello lo lavo sotto la doccia.
1: Non è che lo butti sotto la doccia e dici lavati.
0: No, però mentre mi lavo io lavo anche il costume
1: sì,
0: a mano.
1: Però quando sei a casa lo metti nella lavatrice, o no?
0: Assolutamente sì. Qualcun altro dice: faccio un abuso spropositato dell'infradito.
1: Cioè che grazie.
0: No, grazie cosa?
1: Durante l'estate fa caldo, quindi metti le scarpe, dai.
0: No, perché sai quanti con le sneaker magari vanno in giro per le città, invece c'è anche chi magari fa le visitine.
1: Vabbè, ma dipende, se hai i piedi come i tuoi, ci sta che devi coprirli, perché effettivamente fanno impressione.
0: Sì, non sono
1: visto bambini piangere.
0: Non sono bellissimi. Allora, mangiare fuori molto più spesso, anche lo stanno scrivendo. Qualcuno dice, mi piace tantissimo comprare prodotti freschi ai mercatini locali, cosa che di solito non faccio perché sono sempre al supermercato.
1: E Sabri dice: Alfio, perché non mi leggi mai?
0: Non te la devi prendere
1: Alfio
0: con me.
1: Alfio non legge mai.
0: Perché ce l'hai con me? Siamo in due a condurre questo programma.
1: Ma che c'entra, sei tu l'ha detto.
0: Va bene.

0: Summer Camber, Radio Kiss Kiss, e adesso una grande tragedia.
1: Come tragedia?
0: Eh no, perché c'è chi vuole andare al mare, ecco, ma magari si trova dalle parti, che ne so, dell'entroterra lombardo e non c'ha proprio la possibilità.
1: E noi vi portiamo invece questa bella canzone, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Kiss Kiss Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Yes, yes. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.

0: Soja, de Capo, Cuba, Onzi, che ridi?
1: Rido perché a un orecchio meno attento poteva sembrare quasi un'incisione sulla registrazione di questo pezzo.
0: Bella,
1: che era bello fino a qualche secondo fa. Caro allora, Gico, Manu, ciao.
0: Bufera, allora. Bufera, attenzione. Ah,
1: ah sul bufera. Concerto di Bad Bunny?
0: No,
1: ah,
0: sulla no. FIFA. Sulla ah. Quando dico FIFA non dico mamma mia che paura.
1: No. Intendiamo il massimo organismo sportivo esistente al mondo.
0: Del calcio, esatto. Attenzione, perché? Perché ha deciso di vendere a prezzi folli le zolle del campo della finale tra Spagna e Argentina.
1: Argentina. Ma tu cosa stai
0: dicendo? Ma fermi,
1: dicendo?
0: Tra virgolette, senza autorizzazione.
1: Senza autorizzazione, perché praticamente, giusto per dire, atto conclusivo di questi mondiali che tanto amaro ci hanno lasciato in bocca, dico a noi italiani, ma soprattutto agli argentini, l'atto finale è stato nel New Jersey Stadium, ok?
0: Che gole, forza!
1: Nel New Jersey Stadium. Adesso la FIFA che cosa ha deciso di fare? Di vendere delle zolle di terra di 12 centimetri quadrati per portarsi a casa un souvenir che è ovviamente di culto per...
0: Ragazzi,
1: chi è un tifoso, no?
0: Stiamo parlando di ricavi stimati totali di oltre 10 milioni di dollari.
1: Però hanno fatto le cose molto bene, perché non so se tu hai visto la confezione tutta in acrilico, trasparente, col logo dei mondiali. Dentro
0: ci
1: mettono,
0: ragazzi,
1: la zolletta
0: di per soldi veramente si venderebbero pure la madre.
1: Ma tu, allora, capisci che c'è anche una Hero Edition, la paghi 2500 euro e dentro la zolla non è di 12 centimetri, stupido, è di 15 centimetri.
0: Yes.
1: Solo che è intervenuto anche il...
0: Secondo te quanto sono 15 centimetri?
1: Misura
0: fammelo a mano. No. Fammelo con le dita.
1: Non ho questa percezione.
0: Ho capito, chissà, tu sei uno di quelli che diceva... Vabbè, tra l'altro,
1: dipende.
0: Però, perché dico senza autorizzazione? Perché lo stadio, il proprietario proprio della
1: il
0: zona,
1: governo del New Jersey ha detto, stadio, l'abbiamo pagato noi.
0: Lo stadio l'abbiamo fatto noi secondo le vostre direttive. Abbiamo speso 10 milioni di babà e poi
1: ha detto alla FIFA: andate a zappare, quelli sono andati e si sono vendute le zolle di terra.

0: immagino a fine serata, canzone svuota pista,
1: sì,
0: te che strusci con la te che ti strusci sulla tipa che sì, hai conquistato, sì, poi si accendono le luci e lanci un urlo.
1: Esatto.
0: Allora abbiamo la storia della musica a fine ora, non a fine serata. 1972,
2: anno in cui vengono fondate due grandi aziende.
0: Sentiamo
2: l'azienda
0: quali?
2: Di cosmetici Bottega Verde e il Caffè Desiderio della Dina. Della Dina.
0: Sei una moppina.
2: Tu sei una moppina.
0: Che è lo stesso tono di Arrivato il Papa a Napoli, tra l'altro.
2: È arrivato.
0: Lurida, questo è stupendo.

0: thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do.
1: Ti riconcilia o no con il senso della vita questo Lou Reed, Walking on the Wild Side, 1972. Adesso aggiorniamo l'attualità delle ultime ore. Per noi c'è Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Apriamo con un'ultima ora di cronaca. Una bimba di 10 anni è scomparsa nelle acque del lago di Como, antistante i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Volcano. Le ricerche sono in corso. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Giorgia Meloni è intervenuta sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna. Quanto avvenuto in città, scrive la premier, è inaccettabile. Sul decesso di Fakir aggiunge doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità, sottolinea, va ricercata fino in fondo senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Un passaggio a cui però ne fa seguire subito un altro: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Negli scontri di ieri a Bologna tra gli operatori delle forze dell'ordine sono risultati feriti in 64, con prognosi dai 3 ai 35 giorni. La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 indagati destinatari dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato lo scorso aprile nell'ambito dell'inchiesta legato all'agenzia di investigazione Equalize sul caso di dossieraggi e accessi abusivi delle banche dati delle forze dell'ordine. Tra loro Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, manager di multinazionali e vari avvocati di diversi studi legali. Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Lo riferisce la giunta centrale dell'ANM, ribadendo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. La critica è legittima, continuano, ma non va alimentata la narrazione che individua nei magistrati un bersaglio. Medio Oriente, mentre in Pakistan sono in corso i colloqui tra Iran e Medio, i soffiano sempre più forti venti di guerra. L'esercito del Kuwait ha riferito di essere sotto attacco di missili e droni. Nel Bahrain sono suonate le sirene d'allarme. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation. Il presidente statunitense nel frattempo si prepara a lanciare una nuova offensiva commerciale. Secondo il Financial Times, Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi in previsione della scadenza entro fine settimana di quelli al 10% già imposti. Ultime ore di gran caldo sull'Italia, ancora 18 le città da bollino rosso, ma tra stasera e domani il fresco e le piogge che hanno interessato negli ultimi due giorni. Le regioni del nord si sposteranno al centro. Oggi allerta arancione per rischio temporali nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Grazie Cristina Manco, ti prego, no, non lasciarmi sola, non lasciarmi solo con Ciro, ti prego.
3: Ci sono io che ti abbraccio, vieni qua, vieni.
1: 18:01 minuti scattato proprio in questo momento il minuto, ed è martedì 21 luglio, ma scusami, com'è? Ma
3: non sta volando il tempo, amico 20. Mio, sì sì.
1: Va bene, comunque.
3: È arrivato Papà Napoli.
1: Ben ritrovati nella terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, Alfie e Ciro, ragazzi, tranquilli perché tra poco argomenteremo sulle faccende domestiche. Abbiamo parlato di vacanza fino ad ora, adesso si deve parlare di faccende domestiche.
3: Ma tu sei sicuro?
1: No, sì, assolutamente.
3: Ma perché sta
1: È una cosa necessaria da fare, bisogna ritornare alla realtà. Oh.

0: agitare Coca-Cola, se volete metteteci anche una di quelle caramelline lì che poi esplode tutto, non fatelo a casa, mi raccomando.
1: Allora mi dicevi, dobbiamo parlare di pulizia domestica.
0: Ma sì, perché allora abbiamo parlato di vacanze,
1: però se devi parlare di pulizia domestica pure la fascia in testa.
0: Vedi che mi esci dal microfono.
1: Sono uscito dal microfono.
0: Sei uscito dal microfono.
1: Scusa, mi stavo mettendo la fascia.
0: No, se devi fare tutto, esci proprio dallo studio, facciamo prima.
1: Ma guarda, tu basta che me lo dici una volta.
0: No, stai con me.
1: E già sono in tangenziale.
0: Stai con me. Allora, abbiamo parlato di vacanze, non è giusto nei confronti di chi sta ancora lavorando. E a proposito di cosa non è giusto per chi lavora, dobbiamo, prima ancora di parlare di faccende domestiche, raccontare il caso del tribunale del lavoro di Foggia, che ha dato ragione a una dipendente di una nota catena di supermercati, un noto supermercato.
1: Praticamente
0: perché?
1: Questa catena di supermercati prende questa donna, insomma, come cassiera.
0: Quindi la mansione è la quella mansione, di cassiera.
1: Quella che solo okay. Che tra le mansioni magari non scritte,
0: ecco, non ufficiali,
1: questa qui doveva anche fare le pulizie, doveva lavorare, doveva pulire
0: i bagni pulire
1: gli spogliatoi, eccetera. Quindi lei che fa causa,
0: certo.
1: E alla fine vince
0: perché il tribunale ha stabilito una cosa che, voglio dire, era un po' anche una hot water discovery, una scoperta dell'acqua calda. Dice: pulire bagni, spogliatoi e locali del supermercato è un lavoro.
1: Faccia
0: e non
1: entrare
0: è
1: l'imputato,
0: non
1: per
0: è
1: favore.
0: Un favore da chiedere.
1: Silenzio
0: a chi sta alla casa.
1: L'aula.
0: Non stiamo, scusa, sto parlando io da solo. Allora, quindi, che cosa si è verificato? Un precedente.
1: Allora, la signora ha vinto. La signora ha vinto,
0: che
1: quindi
0: cosa?
1: Dovrà fare
0: no,
1: la causa.
0: Devo prima girare per tutti gli studi con la bilancina, con i sassolini.
1: No,
0: devo
1: allora
0: raccogliere.
1: Io sono il giudice. Ha vinto la signora.
0: Che cosa sta succedendo qua
1: la
0: dentro?
1: La signora ha vinto la causa. Dovrà far faccia passare il cavallo.
0: Ma cosa
1: favore.
0: C'entra il cavallo qui?
1: Quindi
0: adesso
1: dovrà solo fare la commessa.
0: Va bene.
1: Non può fare le pulizie all'interno del supermercato.
0: Benissimo.
1: Però il giovedì se viene a casa mia 7 euro
0: a mettere a posto
1: euro.
0: A mettere a posto gli scaffali a casa tua. Le mensole. Va bene, comunque si è creato un precedente importante. Scusa. Basta con sta musica. Ti è capitato qualche volta? Io ho degli amici che fanno
1: i pulizie
0: nei negozi e devono anche pulire il negozio.
1: Mi è capitato.
0: Non si fa.
1: Anzi, ho qui. Ride quello.

0: Cavana, Irama, Radio Kiss Kiss, e nella terza ora dei Corrieri stavamo discutendo di mansioni che non sempre sono, come dire, chiare. Per esempio, quando questa commessa del supermercato ha citato in tribunale i suoi datori di lavoro perché le avevano dato da fare delle cose che sul contratto non erano scritte. La verità è che nessuno vuole fare le pulizie.
1: Ho capito.
0: A meno che tu non lo faccia proprio per lavoro. Dico, quando sei a casa, certo, considera certo. Che è una dimensione sempre molto da cui sfuggire, ecco, generalmente.
1: Ma tu sai che è stata fatta un sondaggio, uno studio?
0: Più di uno, voglia.
1: Sì, ragazzi, attenzione, gli italiani dedicano molto, molto tempo alle faccende domestiche. Sì,
0: circa
1: sì.
0: Due ore al giorno dovrebbero essere, in generale.
1: Esatto, però alla fine, se andiamo ad analizzare bene i dati, sì. Gli italiani amano cucinare,
0: okay.
1: Ma odiano stirare.
0: Eh sì, allora ci sono ovviamente c'è una divisione in due categorie, le cose amatissime da fare, tipo piccoli lavori di giardinaggio.
1: Quello piace perché rilassa pure, è vero.
0: Cucinare, preparare dolci, poi dall'altro lato ovviamente ci sono le cose meno gradite e quindi tutti quei lavori che sono stirare, lavare.
1: Stirare, sai perché? Perché mentre lo fai tu soffri. Dipende. Soffri pure il no, come dipende?
0: No, cioè
1: non è relax stirare.
0: Ma se tu sei a dicembre, a gennaio, stiri, non soffri il caldo, è che è una rottura di scatole di base, punto e basta.
1: È vero, anche perché poi quando fa una lavatrice e c'è una cesta di panni enorme, cioè, comunque non è facile.
0: Uno dice fare la lavatrice, che cosa vuol dire? Tu metti i vestiti, premi un pulsante e fa tutto
1: quella
0: da sé.
1: Quella è facile.
0: La verità è che la rottura di scatole è non solo stendere i panni al sole, perché devi anche stenderli in un certo modo per fare in modo che le pieghe non siano troppe, accoppiare i calzini.
1: Mamma mia, lì si perde veramente tanto tempo.
0: Ma lì è una tragedia.
1: Ma sapete che Alfio ha un come si chiama il coso? Il ferro da stiro da viaggio.
0: Non sarò l'unico
1: quello
0: al mondo,
1: verticale spero. Che si porta sempre appresso. E quando facciamo il Kiss Kiss Way facciamo poi la fila verso le 6:30, 7:15.
0: Alfio è quello precisino.
1: In casa di Alfio
0: è quello che rompe per non dire, è quello il signorino tu mi stufi, e poi tutti mi chiamano
1: il signorino tu mi stiri in questo caso.
0: A mezz'ora dall'ingresso al palco di noi presentatori sono ancora tutti in camera mia in fila perché devono stirare i vestiti,
1: tutti
0: gli abiti,
1: in fila in camera di Alfio, signori. E qui mi fermo,
0: ho visto film cominciare così e non diciamo cosa, va bene. Comunque da qui si apre il macro argomento pulizie domestiche. Fermi tutti, state lì, dopo questo pezzo ne parliamo.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss! Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Kiss, kiss.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Kiss, kiss.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore. Fino al 25 luglio trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: devi andare su deghi.it.
12: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi devi cucinare per 16.
12: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare. Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Si muove, guardatelo.
1: Cosa sono un verme. Quanto è stato bello il vento in quei giorni di calura, che ogni tanto arrivava un po' di venticello e tu dicevi
2: Si chiama la frescamma.
1: La frescamma, ok. Allora, è arrivato un messaggio a proposito di faccende domestiche, te lo vorrei sottoporre.
2: Sentiamo.
3: A proposito di pulizie, volete sapere come funziona quando quelle rare volte io vado via un paio di giorni da casa e mio marito pulisce per tutti i giorni e pulisce soltanto 5 minuti prima che io ritorni e trovo casa o ancora bagnata per terra, mentre lui ancora passa l'aspirapolvere? Ne vogliamo parlare?
2: Allora, bellissimo.
1: Non vorrei creare dei dissapori.
2: Vabbè,
1: i mariti,
2: ma lo sa già lei,
1: quando sono solo a casa, sono soli a casa, non stanno facendo le pulizie.
2: No.
1: Stanno cancellando le tracce.
0: Non dire stupidaggini.
1: La butto lì così. Vabbè, comunque, allora, intanto
2: perché
1: ringrazio.
2: Perché tu?
1: Sì. Sono un malpensante.
0: Ecco.
1: No, volevo chiederti, c'è almeno un lavoro domestico che ami fare? Quello che ami e quello che odi.
2: Allora, a me piace tantissimo montare i mobili in casa.
1: Anche mobili.
2: Sì.
1: Questa è bella.
2: No, veramente, di divan, sedie,
1: è vero, ce l'hai questa roba.
2: Proprio mi piace tanto, però se devo lavare, stirare fare, no, non ce la fa, non lo so
1: io
2: fare.
1: Io ti dico.
4: Ma non dice stronza.
2: Ma chi è questo io che ogni tanto interviene? Vorrei dire.
1: No, ha facoltà di parola. È stato assunto da Radio Kiss Kiss per dire questa frase e ogni tanto.
2: È stato assunto da Radio Kiss
1: Kiss. È stato assunto, c'ha
2: per parlare. E allora va a lavare i bagni.
1: Allora, io per esempio ti dico, amo lavare i piatti, è una cosa che mi piace molto, mi rilassa, la trovo proprio conciliante. Una cosa che odio da morire è rifare il letto.
2: Lo sai perché? Perché farlo da solo
1: perché
2: è difficile.
1: Da solo, certo.
2: Ragazzi, è difficile.
1: I chilometri, giri da un lato e poi vai dall'altro.
2: Mentre tiri di là, non viene mai dritto, sempre storto,
1: vero,
2: veramente.
1: Vero. Infatti io non lo rifaccio mai, solo quando ho ospiti dico, vieni un attimo come in camera da letto, rifacciamo.
2: Pure io spesso, vieni un attimo.
1: Tra poco sarete chiamati in camera.

0: Ciao Alfio e Ciro.
1: Ciao.
0: Allora, io non posso dire che adoro fare le pulizie di casa, però sono talmente ossessiva, compulsiva con l'ordine e la pulizia che anche quando ho del tempo libero inizio a pulire una cosa e mi ritrovo poi a pulire e ordinare tutta casa.
1: Brava.
0: E devo dire che la sensazione di tranquillità e di pace interiore che mi dà aver pulito casa è impagabile.
1: È vero, è vero. Ma infatti lo fai per quello, solo che succede quella roba lì che tu ti fermi a raccogliere una cosa a terra. Mentre la riponi noti che un cassetto è aperto, allora lo richiudi. Mentre chiudi il cassetto noti che hai lasciato una bottiglia, la riporti in cucina. Mentre riponi la bottiglia ti rendi conto che ci sono i piatti da lavare. E diventa un meccanismo.
2: E io dove mi collo con tutto ciò? Chi è?
0: Incredibile quanto a me rilassi non fare assolutamente nessuna di queste schifose cose.
2: Mi
0: fa schifo,
1: ecco.
0: Schifo mi fanno le faccende di casa. Schifo,
2: dai,
0: schifo. Lei però mi rilassa guardare il mio compagno mentre le fa. E io magari sono sul divano.
2: Tu sei la numero uno.
1: Vabbè, insomma,
2: vedi, quell'altra invece si rilassava, non poteva farne a meno. Questa invece fa schifo.
1: Categorica.
2: Tu gli fai schifo.
1: Leggermente rancorosa rispetto alle faccende domestiche, però ha detto che il suo compagno le fa. Ma infatti, se guardiamo all'Europa, noi siamo un po' fanalino di coda sul gender gap rispetto a questa roba qui, al primo posto, manco a dirlo, Svezia, Norvegia e per
2: che
1: dire,
2: fanno loro?
1: Danimarca e Finlandia.
2: Sono gli uomini che fanno.
1: Sono gli uomini che ugualmente alle donne fanno le pulizie.
2: Fanno bene, fanno bene questi uomini. Dove sono gli uomini svedesi? Dove sono?
1: E così li chiami a fare le pulizie.
2: Esatto.

0: Kiss Kiss, bella anche la novità che arriva invece con Raff.
1: Pazzi,
0: che...
1: stupidi, ragazzi.
0: Cosa?
1: Oh, è la nuova di Raff.
0: Esatto, sì sì sì, però detto così sembrava una roba
1: mi
0: un po'
1: macabra. Mi piace interpretare, tu lo sai.
0: Dal suo ultimo album, Ora e per sempre, sentiamo la nuova di Raff.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss,
2: kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
5: Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss, kiss.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: cos'è? La sagra.
1: Ma che cosa sta facendo un sacco di casino? Altro.
2: Il messaggio cantato.
1: Eccolo. Allora, attenzione, è arrivato il momento più atteso della giornata, il messaggio cantato che sta avendo un successo, ma che te lo dico a fare?
0: Allora, c'è del rancore nel messaggio che ci è arrivato e che noi abbiamo trasformato in una vera e propria hit. C'è una ragazza che ha detto però per favore non dite il mio nome, quindi noi non lo diremo.
1: Perfetto. Prima si lamenta.
0: Sì.
1: Però poi si capisce che gli manca.
0: No, allora, è uscita con un ragazzo. Lui non si è fatto più sentire.
1: Aggostata.
0: Lei ha sentito la necessità
1: di dire alcune cose.
0: Esatto, che sono esattamente queste.
3: Ciao.
1: Okay.
3: Non ci sentiamo.

0: A te non ti piace la voce?
1: Se riesci comprati anche due mentine.
0: No! Però vedi, sei d'accordo con me? Cioè, lei da un lato lo sta offendendo
2: e dall'altro
0: e dall'altro però io sono stata bene, perché non risponde ai miei messaggi?
2: Perché vuole dimostrare che non ce l'ha con lui, ma ce l'ha con lui.
0: Sì,
2: è un po' complicato come discorso.
0: Sei grande!
2: Molto mentale, va bene, dai. L'ha ghostata praticamente. Noi penso che per adesso con il messaggio cantato chiudiamo, ritorniamo domani, mi raccomando, puntuali sempre a quest'ora.

0: Cosa?
1: Troverò
0: sempre.
1: Sbagliato il verbo.
0: Gianna Nannini con Marrakesh per chiudere questo appuntamento dei Corrieri di Kiss, che in realtà si chiuderà con un history bellissimo di Migiur. Però intanto noi diamo appuntamento a domani, Ciro.
1: Signori, ci vediamo domani.
0: Benissimo, dalle 16 alle 19. Mi piace questo stacanovismo. Dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss. Grazie, Imperatore, in regia. Grazie. Grazie a Luigi Fischetti in regia TV. Arriva Rita Manzo con
1: sì,
0: Portami a casa
1: battaglia.
0: Ciro Rimatola, e come sempre da noi due
1: Kiss a tutti, ciao,
0: ciao.
1: Domani.

0: History Kiss del 1996, Breathe di Midgeur, e la redazione subito per gli ultimi aggiornamenti sulle news di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi i leader della maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi per il consueto confronto sulle principali questioni dell'azione di governo. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale agli investimenti nel settore dell'energia ottenuta dall'esecutivo italiano grazie all'iniziativa promossa in sede europea. E la Presidente del Consiglio prende le distanze dal video realizzato dall'intelligenza artificiale in cui Vannacci, in un'arena dell'antica Roma, ordina di giustiziare il leader dell'opposizione, ma chiede alla sinistra di fare lo stesso con chi alimenta il clima d'odio. In precedenza la Premier era intervenuta sulla morte di Abdrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna. Quanto avvenuto in città, scrive la Premier, è inaccettabile. Sul decesso di Fakir aggiunge: è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Negli scontri di ieri sera nel capoluogo emiliano tra gli operatori delle forze dell'ordine sono risultati feriti in 64, con prognosi dai 3 ai 35 giorni. Continuano le ricerche della bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como di fronte al tempio Voltiano davanti ai giardini pubblici. La bambina era in compagnia dei genitori stranieri quando si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Medio Oriente, l'Iran vuole disperatamente un incontro, ma finché non saranno pronte a incontrarsi in modo significativo noi non ne abbiamo alcun interesse, lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca, aggiungendo che l'Iran non ha ancora visto nulla, finora siamo stati gentili, ha detto il tycoon. Intanto Teheran continua a colpire paesi del Golfo Persico, l'esercito del Kuwait ha riferito di essere sotto attacco di missili e droni, nel Bahrain sono suonate le sirene d'allarme. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente. Lo ha reso noto l'Europol. Finora le autorità hanno collegato il gruppo a 12 episodi di traffico di migranti avvenuti tra febbraio e luglio 2026, mentre altri 4 casi precedenti sono ancora oggetto di indagine. La fase più intensa dell'ondata di calore che sta attanagliando il nostro paese sembra destinata ad attenuarsi nelle prossime ore. Se oggi sono ancora ben 18 le città da bollino rosso, domani saranno 6 e giovedì solo una. Il fresco e le piogge che hanno interessato negli ultimi 2 giorni le regioni del nord infatti si sposteranno al centro e le temperature torneranno in linea con quelle medie stagionali. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina, grazie redazione per quest'ultimissimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ore 19 in punto, martedì 21 luglio. Ciao a tutti da Rita, Rita Manzo, bentrovati, benvenuti. Buon viaggio verso sera, scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss a tutte le ore del giorno e della notte, ma in particolare tra le 19 e le 21. Un abbraccio fortissimo, grazie per aver scelto di viaggiare insieme a me, insieme al mio amico Gigi Fischetti in regia. Pronti con la musica più bella? E allora arrivano i Rudimental, Cristina Aguilera e subito Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

0: days, very very hot days, gran caldo. Il gran caldo ci porta in Giappone. Prima tappa di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, 21 luglio. In Giappone è stato appena lanciato sul mercato un dispositivo chiamato frigorifero per esseri umani per combattere le ondate di calore estremo. Parliamone. Per proteggere i lavoratori dai 40 gradi estivi, un'azienda ha inventato questa cosa che si chiama Doyemon Box ed è in tutto e per tutto un frigorifero, però è verticale, a misura d'uomo. L'ispirazione arriva dai distributori automatici di bibite, ce li avete presenti, no? Quindi tu apri proprio, ti ci siedi dentro per 15 minuti a 15 gradi, mentre un bel getto polare a 5 gradi mira dritto a collo e schiena. Praticamente si entra come un essere umano caldato e si esce come una lattina di cola, come una lattina di soda, capito? Costa 9.000 euro, quindi non è adatto proprio alle case, proprio lo stanno installando nelle aziende. Si spegne da solo dopo 20 minuti per evitare la surgelazione, credo. Un'idea estrema, senza ombra di dubbio, ma che finalmente dà un senso letterale alla famosa espressione «vado un attimo a darmi una rinfrescata». Perfetto, direi, no? Ah, chi non avrebbe voglia di farsi un giretto nel frigo quando fuori ci sono 40 gradi e un tasso di umidità pari all'80%? Alzi la mano.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
1: Con Rita Manzo.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

musica, notizie e curiosità dal mondo fra le 18 e le 21 su Radio Kiss Kiss. Buon viaggio verso sera insieme a me, Rita, e la musica più bella. George Ezra, Anyone for You, prossima tappa, Londra, state con me.

0: non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di

0: Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Kiss, kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Facciamo tappa a Londra, come promesso poco fa. A Londra è stata organizzata la prima maratona dentro i padiglioni del famoso colosso svedese dei mobili componibili. L'evento è organizzato per beneficenza da un'associazione specializzata proprio in corse estreme e bizzarre. Quindi il prossimo 13 dicembre i podisti si sfideranno lungo il classico percorso tortuoso dell'IKEA tra cucine, salotti, librerie, billi, poltrone Poang, scatoloni Kallax. Se dovessi partecipare io perderei di sicuro, perché non riuscirei a cedere alla tentazione di fermarmi per comprare le candele profumate. Anche tu, cioè è un'ossessione, no? Comunque i podisti appunto gareggeranno in 42 chilometri di curve a gomito, seguendo le freccette per terra, quelle classiche con i famosi banchi

le polpette a fare da punto di ristoro. Non mi è francamente molto chiaro se il vincitore riceverà una medaglia già fatta oppure se dovrà montarsela da solo con una brugola. Questo non si sa, ma poi ve lo faccio sapere perché mi informerò. Cherry Ghost nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ascoltiamo People Help the People.

0: buona domenica.
1: Buon martedì sera a voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Facciamo tappa di nuovo a Londra, anzi ci restiamo a Londra, a Downing Street. Cambia l'inquilino ma non cambia il padrone di casa, perché Larry the Cat, il famoso meraviglioso gattone capo cacciatore di topi del governo britannico, si prepara a ricevere il suo nuovo primo ministro. Avete letto, no, che il laburista Andy Burnham è il fresco vincitore delle elezioni, quindi dal 2011 a oggi sono un bel po' di anni per questo felino, il più potente del Regno Unito, che ha visto sfilare la bellezza di 7 primi ministri, e lui è sempre là sullo stesso divano, praticamente una certezza istituzionale più solida della sterlina, questo gatto. E mentre i leader politici preparano i traslochi e i programmi di governo, Larry ha già fatto sapere che le sue priorità restano immutate: la difesa dei confini del giardino e il mantenimento delle sue quote fisse di cibo. Lunga vita ad Harry, anzi a Larry the Cat.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
3: Portami a casa Kiss.

Ci sono canzoni che accendono scintille e poi c'è Katy Perry che decide, anzi preferisce dare direttamente fuoco a tutto. È una scarica di pura adrenalina questo suo nuovo singolo, un ritmo che c'entra proprio dritto nelle vene e un messaggio chiaro che a volte bisogna ridurre in cenere il passato per rinascere più forti. Questa è Watch It Burn.

0: è New Kiss, la nuova di Katy Perry. Il meteo.it, buonasera a Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Fenomeni temporaleschi specialmente sul versante centrale adriatico del paese e al nord-est. Caldo al sud. Domani mattina cieli sereni al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui rovesci sul settore adriatico. Col passare delle ore non sono attese variazioni rilevanti, da segnalare possibili isolati rovesci sugli Appennini centro-meridionali e in Puglia. Massime in calo tra 27 e 31 al nord, tra 25 e 36 al centro, tra 20 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss! E tutta l'energia della musica più bella. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
3: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Yes, yes. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Yes, yes. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: in Kiss.
1: Sulle spiagge italiane c'è una nuova squadra di supereroi a quattro zampe. Si chiamano Tarta Dogs. I Tarta Dogs sono tornati anche quest'estate. Sono i cani dal super olfatto addestrati per individuare, per proteggere i nidi di tartaruga marina. Il capofila di questa squadra, ho visto la sua foto oggi in rete, si chiama Brum Brum ed è uno Springer Spaniel che insieme ai suoi colleghi va a perlustrare i litorali e grazie al fiuto millimetrico questi cagnoloni scovano le uova nascoste sotto la sabbia molto prima che possano essere calpestate o distrutte. È un progetto eccezionale nato dalla collaborazione fra Legambiente e l'Ente Nazionale Cinofilia ed è la dimostrazione proprio perfetta di come la complicità tra uomo e cane possa diventare lo strumento più dolce e anche il più efficace per tutelare la biodiversità dei nostri mari.

Kiss in arrivo per voi che amate la buona musica, pezzo di storia della musica, questo del 1985, un brano che non solo appartiene a quell'epoca, ma quell'epoca l'ha letteralmente scolpita nella storia. Nell'85 questo brano diventava il simbolo di una generazione grazie anche al film The Breakfast Club e a quel famoso pugno alzato al cielo alla fine della storia. Ancora oggi basta sentire le prime note proprio per viaggiare nel tempo. È un inno per nostalgici, per i romantici, per chiunque balli ancora con i ricordi. Don't you forget about me, Simple Minds.

Sì, vero, grande History Kiss, datato 1985, Don't You Forget About Me, Simple Minds. Lo so benissimo. Lo conosco bene l'effetto History Kiss. Ogni volta che ne arriva uno epico come Don't You Forget About Me dei Simple Minds, c'è qualcuno che ringrazia con un messaggio al 347 490 0042, e ringrazia Radio Kiss Kiss per le emozioni, i ricordi, la possibilità di chiudere proprio il mondo fuori ed entrare in quella meravigliosa bolla, in quella dimensione parallela che la musica regala, no? È il nostro dovere, no? Nonché il nostro piacere, farvi provare queste emozioni. Buonasera a tutti da Rita, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Ripartiamo con Merck & Cremont.

Prima American Cremont, Partenope, poi Young the Giant, Cough Syrup del 2011 ed infine Pink What About Us. A proposito di Partenope di American Cremont, Napoli si sta preparando e si prepara ad inaugurare il suo primo museo subacqueo, un progetto unico chiamato Demersa Partenope. Proprio davanti al Castel dell'Ovo, a circa 30 metri di profondità, verranno immerse oltre 10 grandi sculture, opere che sono fatte in bronzo e in alluminio, fatte dall'artista Domenico Sepe, e diventeranno un tutt'uno con l'ecosistema marino, perché offriranno rifugio alla flora e alla fauna del golfo in un parco culturale acquatico in continua evoluzione. Un'attrazione bella non solo per i sub che potranno nuotare tra le statue, ma anche per tutti noi, perché grazie a un sistema di telecamere subacquee le immagini del museo sommerso saranno visibili in streaming direttamente dalla terraferma. Quindi una bella esperienza che unisce arte e tutela del mare.

0: più.
1: Un grande, grandissimo abbraccio a Noemi, protagonista, come sapete, di Un brutto spavento, con una caduta dal palco a San Salvo. Fortunatamente il primario dell'ospedale di Vasto oggi ha confermato che è tutto a posto, che il peggio è passato, nonostante il politrauma che ha subito da questa caduta. Quindi Veronica, con la sua solita grinta, ha rassicurato tutti sui social e ora l'attende un mesetto di riposo, come giusto che sia. Quindi forza Noemi, guarisci presto, la musica italiana, e noi tutti di Radio Kiss Kiss ti aspettiamo a braccia aperte, perché sai quanto ti amiamo. Rimettiti in sesto, Leonessa. A voi buonasera, buon martedì sera, benvenuti su Radio Kiss Kiss e la musica più bella, che continua con un pezzo del 2018, ci riporta proprio all'estate del 2018, e lui è Mihail, il pezzo si intitola Who You Are.

0: Ti schissa a te che dopo anni di duro lavoro finalmente sei il capo e ti godi il panorama dai piani più alti. Chi schissa a te che da piccola eri timida e riservata. Oggi invece ami stare sotto le luci della ribalta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero.

0: Con carta Media World Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. Media World.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Brividi come fosse qui Angelina Mango con questo finale, accompagnata da Marco Mengoni con questo canto d'amore che è una cavalcata dei sentimenti. Qualche scia, qualche vibe rispetto al primo quarto d'ora dedicato alle canzoni d'amore più belle che hanno fatto la storia di Radio Kiss Kiss. Ad esempio su Michael Bolton abbiamo messo la cover di When a Man Loves a Woman, un vibrato favoloso, mi scrive Giovanna. Quando un uomo lo fa bene, oserei dire, grande uomo Michael Bolton. A proposito di When a Man Loves a Woman,
2: ma possibile che questa musica mi ricorda anche una versione dei Platters che mio padre e mia madre ballavano stretti stretti, carucci carucci?
1: Allora ti rispondo subito, c'è un errore, di un piccolo errore naturalmente di memoria collettiva legata alla canzone When a Man Loves a Woman con i Platters, che si sovrapponevano nella memoria degli anni 60 al gruppo di Tony Williams per una canzone intitolata The Great Pretender, che poi è stata

interpretata da Freddie Mercury, come molti sanno, ma sono due canzoni differenti e due origini differenti. Comunque ricorrente confondere i Platters, appunto, con la voce di Percy Sledge. Nessun problema, caro mio amico Rick, e abbiamo spiegato anche questa confusione legata a due grandissime canzoni. Imon, da qualche estate fa, con Fuck It.

Che anche il DNA della comitiva tra di noi si stabilisce un rapporto da anni, dalle 21 alle 24, di confidenze, di tante cose che si dicono gli amici solitamente la sera a cena o bevendo qualcosa insieme. E saluto davvero con tutto il cuore Carmine dalla provincia di Caserta. Stefano, buonasera. Ma solo a me tutto questo romanticismo non mi fa nulla. Premetto di dire che ho una fidanzata da quasi 18 anni. Forse mi rendo conto che è meglio single. No, probabilmente è un periodo, può capitare in un rapporto così lungo, un periodo di stanca, e quindi innaffiare al momento giusto e parlarne, forse, te lo dice un amico, potrebbe essere qualcosa di importante. Importantissima la ricorrenza di questo 21 luglio 1990 a Potsdamer Platz a Berlino. Suonano i Pink Floyd.

Roger Waters tenne lo storico concerto The Wall dal vivo a Berlino per celebrare la riunificazione tedesca e durante l'evento un gigantesco muro di oltre 25 metri fu costruito sul palco e poi simbolicamente abbattuto davanti a circa 250.000 spettatori. Quale canzone migliore che The Wall, firmata dai Pink Floyd. Tra poco vi metto un New Kiss. Subito c'è Ed Sheeran con Aziz Ansari.

Cittadino del mondo adora anche la musica bhangra, quella ad esempio di Punjabi MC, Mandian Tubecki, e un po' di tutto questo c'era nel singolo di tanti anni fa di Ed Sheeran. Anni che scorrono e tornano le novità. 21:37 c'è Alex Warren, la nuova è Passenger.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss.

Qualche minuto fa il nostro WhatsApp portava questo messaggio: mio marito Stefano adora Magnetic, potete farla passare adesso? E un attimo, cioè, è arrivato, vedi la casualità. Grazie Angie, grazie a voi automobilisti della sera. Io, tu e Kiss, il programma che state ascoltando. In questi ultimi giorni abbiamo parlato della presenza di Jennifer Lopez in quel di Taormina, che ha cantato una canzone meravigliosa della musica italiana e si è messa a cantare il grande Gino Paoli. Ci sono tanti artisti che hanno cantato in italiano arrivando dalla loro terra d'origine, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti d'America. David Bowie adattò Space Oddity con Ragazzo Solo, Ragazza Sola, i Rolling Stones con Le Mie Lacrime, la versione italiana di As Tears Goes By. Ma ci sono tanti artisti internazionali che hanno cantato in italiano facendo o tenerezza o ammirazione. Anche i Blu, A Chi Mi Dice.

Scatenato Gabbani, anche voi al 347 490 0042. Buona abitudine della comitiva confidarsi, esternare emozioni. Un po' in ritardo, scrive Doc, ma dopo How Deep Is Your Love è stato fantastico il tuo. Se sei single e non ti innamori di questa canzone, espatria. Sì, l'ho detto con tutto il cuore, perché è una delle canzoni più belle e più da innamoramento totale, anche per chi non ha una storia d'amore, quindi mi è venuto spontaneo. Saluto Doc da Palermo. Poi abbiamo scatenato la vostra fantasia, anche i vostri ricordi su artisti stranieri che hanno cantato in italiano, ad esempio l'omaggio dei Coldplay agli amici del Maradona di Napoli cantando Napulè di Pino Daniele, è stato uno dei momenti cover più recenti realizzati dal

si poteva confondere tranquillamente con Human League, con gli Even 17, invece il disco, come ben sapete, è stato pubblicato appena 2 anni fa, nel 2024. La vera storia è del 1995, anche se la stessa Gangsta's Paradise ha origine molti anni prima, nei 70, grazie al genio di Stevie Wonder, che compose Pastime Paradise. Barre messe su un pezzo di Stevie Wonder da parte di uno dei fondatori delle radici dell'hip hop, stiamo parlando di Coolio 95, Gangsta's Paradise.

Passano le immagini delle tue vacanze dell'estate 1995, per qualcuno anche un film con Michelle Pfeiffer, e questa ne era la colonna sonora, il film intitolato Dangerous Minds. Che serata, che puntatone abbiamo preparato per Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando, tra poco scatta anche Un anno una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi. Ma attenzione, durante tutta la programmazione della radio c'è il codice loco. Quando sentite loco del nostro amico Gordo, all'interno c'è qualcosa da segnare, da mettere insieme per il puzzle che vi permette di andare ad Ibiza al Pascià per il suo closing party, offre Radio Kiss Kiss. E si ricomincia con Tommaso Paradiso.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Incredibile, amici, a Reggio Emilia ci sono solo 22 gradi. Ha piovuto e naturalmente questo ha portato una rinfrescata di quelle pronosticate molto bene anche dagli amici del meteo.it. Scusate la digressione, suonando una canzone quando la musica incontra i ricordi, ma nominare 22 gradi dopo 30 giorni di ce la faccio più mi sembra anche un bel notizione. Se non piovono pietre di ghiaccio, naturalmente, se è tutto a posto, aggiornaci, Simo. Anche in questo senso voi ci aggiornerete tra qualche minuto con i vostri ricordi. Che cos'è un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi? Facile partecipare, basta mandare un WhatsApp al 347 490 0042 con il vostro anno di nascita. Da lì parte la storia, perché potete condividere un ricordo. E devo dire, i ricordi legati alle persone e non soltanto ai viaggi, alle esperienze personali, agli obiettivi professionali raggiunti, mettono sempre tantissimo energia ai nostri ascoltatori. Cioè, quando raccontate il vostro grande amore, gli amori o una passione anche irrisolta, piuttosto che i rapporti con gli amici, beh, è un po' il vero senso della felicità di un essere umano, al di là dei risultati professionali, dei risultati anche a livello di oggetti e di cose da fare per sé, il famoso per sé. Devo dire che è un'esperienza troppo bella che condividete. Se volete, siamo qui, 347 490 0042, perché la vita ce la raccontate, questa è la canzone giusta, firmata dai Coldplay.

0: Andato in onda un altro codice loco, tutte le info su kisskiss.it per volare ad Ibiza al Pascià, al closing party, perché bisogna mettere insieme tutti i tasselli. Vi portiamo ovunque, è tempo anche di un anno una canzone. Rubo qualche secondo per salutare Carmine del 1971, Francesca del 1977, 28 anni insieme, e mi scrivono: ti sfidiamo a trovarci una canzone che lega le due date come Io lo sono con mia moglie. 71-77, canzone del 74, e tu Claudio Baglioni è la vostra, dai, è la giusta mediazione. Sono collegato con Enza da Fondi. Ciao Enza, buonasera.
1: Ciao, ciao Stefano, buonasera.
0: Ma
1: un
0: che
1: onore
0: bella
1: voce per me partecipare al tuo programma.
0: Ma figurati, è un onore mio, cioè voi siete il nostro pane quotidiano e serale. Senza di voi non siamo niente, quindi permettimi di dirti che il mio è onore a parlare con te e sentire queste parole, quindi bella, rilassata, con questa voce squillante. Tu sei una grande lavoratrice, ho saputo, perché di cosa ti occupi?
1: Allora, noi, io e mio marito, abbiamo un'azienda agricola.
0: Vedi?
1: Quindi la mattina andiamo presto perché poi il giorno fa caldo.
0: Eh certo, a che ora vi svegliate la mattina?
1: Alle 4.
0: Alle 4 e tu alle 22:13 sei in diretta con noi. Io ti devo fare una statua. Enza, grazie. Tu sei troppo forte. Di che anno sei, Enza?
1: Sono del 1969.
0: 1969, cosa vuoi condividere con noi questa sera? Che
1: allora, voglio condividere un'estate, l'estate che trascorrevo con i miei nonni in montagna e con i cugini mentre raccoglievamo fagioli.
0: Ma che bello, ma che bello.
1: E un'allegria, cioè,
0: la forza delle braccia e delle gambe.
1: Sì, sì, infatti.
0: Quindi dalla nonna hai imparato tutto questo?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che
1: sì,
0: bello,
1: sì.
0: Che bello. Senti, quando ascolti la frase braccia rubate all'agricoltura, cioè nel senso, che ti viene da dire? Cioè andate a lavorare, ma davvero, cioè il lavoro vero lo facciamo noi, immagino.
1: Infatti, perché tutto parte da noi agricoltori.
0: Eh sì, senza di voi, zero, cioè noi siamo zero assoluto.
1: Anche altri, cioè senza togliere nulla al
0: mondo. No, no, ci mancherebbe, ci sono tante professioni che grazie a Dio esistono,
1: sì,
0: ci permettono di vivere.
1: Sì.
0: E di sopravvivere. Tu sei nata nel 1969, se non sbaglio, hai detto questo. C'è una canzone bellissima che dedico a te, a tuo marito, alla tua nonna che ci ascolta lì in cielo e che è stata protagonista di questa telefonata bellissima, devo dire, ti faccio i complimenti. Si chiama Your Song, godetevela, alza il volume della radio e ci sentiamo quando vuoi, e buona sveglia per domani mattina.
1: Questo... grazie.
0: Ciao Enza, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chi schissa te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Chi schissa te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
3: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
4: Kiss Kiss.
5: Quando è...
6: Pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: Alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Kiss Kiss. Ah,
8: dove è? Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

Ci sono già i rientranti delle vacanze estive 2026 che ha fatto la ventina di luglio. Saluto Mary al 347 490 0042. Si torna a casa, si parte, si sta. Questo è il movimento della sera di O2 e Kiss Kiss. Celebriamo un altro compleanno, 78 anni, età rispettabilissima per questo cantautore britannico, in particolare famoso per questa canzone. How

Cat Stevens nasce infatti il 21 luglio 1948, festeggia questa sera anche qui su Radio Kiss Kiss, autore del rapporto papà-figlio all'interno di una canzone che è diventata iconica e appunto intitolata Father and Son. La storia nacque dal papà che voleva fortemente un Cat Stevens dedicato al ristorante di famiglia. Lui iniziò a fare il cameriere, però sentiva l'arte vibrare dentro se stesso e prese questa decisione di avere una vita immediatamente indipendente già dalla tenerissima età, prima della maggiore età, dall'età di 17 anni, e disse al papà: io vorrei tanto cantare, suonare la chitarra, fare dischi, però prima di lasciare casa, e ha lasciato casa a 17 anni, capito, quarantenne che vivi con mamma, indipendentemente dal rispetto per le vostre scelte, abbiamo un ex ragazzo di 17 anni che realizzò un capolavoro e che quest'oggi ne compie 78, e poi canzone che ogni festa del papà risalta in maniera particolare, ma anche quando c'è il suo compleanno. Dal passato tornano The Superman Lovers.

off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

però è Sal Da Vinci che in queste ore è a passeggio per Asti. Saluto gli ascoltatori di Asti, sta firmando autografi, abbraccia i fan e fa una cosa davvero gentleman agreement. E stiamo parlando di Sal Da Vinci che fa il baciamano alle signore. Anche Sal Da Vinci ha fatto parte del Kiss Kiss Way. Sabato dovete organizzare la cena sul terrazzo guardando TV8, perché c'è il primo grande appuntamento dell'estate in TV con il Kiss Kiss Way, un riassunto fantastico delle quattro tappe che avete vissuto in molti dal vivo nelle varie piazze d'Italia rappresentative. Ma sabato Radio Kiss Kiss è in TV con il suo show indimenticabile, quindi mi raccomando, le coordinate sono queste. Sabato a che ora? 21:30. Dove? TV8. Se volete anche su Sky 1 e su Kiss Kiss TV, chiamate tutti gli amici, mandate un WhatsApp o sabato sera 21:30 si cena o il terrazzo o la casa bella esposta davanti al mare, in montagna, in città, insomma fate la reunion di amici, al mare ci andate durante il giorno e la sera vi beccate il primo dei due appuntamenti, 25 luglio e 1 agosto con Kiss Kiss Way, Sky, Kiss Kiss TV e TV8.

Ma i sei motel lo sanno che in quasi tutti i ricevimenti nuziali qui in Italia la band dal vivo per scaldare gli animi fa la loro canzone, quindi organizzatevi, venite a fare qualche matrimonio anche voi, perché che male c'è, scusa. Intanto Madonna ha vinto il suo mondiale nell'halftime con Ronaldinho, con Ronaldo, con una performance incredibile. Qui torna con il suo nuovo singolo, si chiama Danzeteria.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss, Kiss,
1: Way! Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Yes, yes. Sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, quali informativi su finecobank.com.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare
6: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

La vita è un viaggio e viajando por el mundo è il mantra anche della comitiva di O2 Kiss Kiss, destinazioni notturne, ritorno a casa solo a quest'ora, partenza o rientro dalle vacanze, pronti via, si ascolta la musica più bella fino alle 24, dal lunedì al venerdì. Un giramondo è Matteo Berrettini, non soltanto perché è un nostro eccellente tennista, ma è stato paparazzato, come si diceva negli anni 90, o comunque il web è pieno della sua presenza in console di rete voi, sì, accanto a Peggy Gou, cioè la disc jockey sudamericana per viajando pure il mondo, sudcoreana, che a Ibiza sta facendo delle serate pazzesche, ma anche Matteo Berrettini, e si parla di questo fidanzamento tra il tennista e la disc jockey. Li stiamo seguendo. Sono ancora in discoteca, ma ancora deve aprire.

Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

detto me. Fulminacci, questa è Radio Kiss Kiss, parla del Lungotevere Flaminio, non molto distante da casa Berrettini, dove almeno vivono i genitori. Prima abbiamo parlato di questa nuova relazione di Matteo insieme a Peggy Gu, che gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss conoscono bene per una hit estiva di 3 anni fa intitolata It Goes Like Na Na Na, ma anche il nuovo singolo che stiamo ascoltando da qualche giorno. Poi, grazie a Sonia, ho saputo che Peggy Gu è andata già a Wimbledon a vedere Berrettini qualche settimana fa, quindi insomma Berrettini ha ricambiato la visita in quel di Ibiza, che è un po' la casa di una disc jockey e di una produttrice per eccellenza quale Peggy Gu. A proposito di personaggi legati al tennis, Jannik Sinner, meritatamente in vacanza dopo l'ennesimo trionfo a Wimbledon insieme a Laila, per loro non un gossip, stanno insieme, stanno bene, anticipano la luna di miele.

Varo Vitali col fischio senza che ci ascolta da lassù, canzoni con il fischio Numb, un piccolo esempio con il producer Marshmello. Chiudiamo la parentesi producer disc jockey tra Peggy Goo che sta con Berrettini e Marshmello, ritrovato da qualche estate fa con una canzone simbolo della musica soul. Pensate che Benny King propose Stand By Me alla band Drifters e i Drifters dissero no, non è tanto carina, non ci piace, hai capito, ha fatto la storia delle storie con milioni di cover, così funziona il mondo. 1961, questa la nostra storia.

Spesso utilizziamo il termine storia anche un po' a caso, ma questa è la storia. John Lennon, Adriano Celentano, ma anche Gigi D'Agostino hanno rifatto Stand By Me in diverse epoche. Naturalmente è stata probabilmente la canzone che ha avuto il maggior numero di cover nella storia della musica. L'originale del 1961 da parte di Benny King, che però si ispirò ad un canto di chiesa già in uso e molto ricorrente all'inizio del Novecento, però di sua proprietà naturalmente. La celeberrima Stand By Me, Stefano Piccirillo vi sta parlando, insieme facciamo Io, Tu e Kiss Kiss. State insieme a noi fino alla mezzanotte, si ricomincia con Emma e Fabri.

Una delle più belle dell'estate 1999, quella stessa estate a Catena Nuova Enna si registrarono 48 gradi e mezzo, all'epoca la temperatura più alta mai rilevata in Italia fino a quel momento, e sottolineo fino a quel momento. Quanto sei tormentone estivo? Prendi lo smartphone, WhatsApp 347 490 0042, quanto sei tormentone estivo 2007. Parlami d'amore, Negramaro, se ti senti questa sera Negramaro,

vai Irene Grandi con Bruci la città. Allora, Bruci la città è in sfida con Relax Take It Easy di Mika e in sfida con Negramaro e Parlami d'amore, tormentone estivo 2007, lo decidi tu con un WhatsApp al 347 490 0042. Continua il nostro viaggio nei tormentoni estivi, nelle tue, nelle mie vacanze, come recitava Lorenzo Giovanotti, un po' di tutta la vita tra gli anni 80 e 90, non dimenticando i 70 e compresi questa settimana anche gli anni 2000. Ora Giuli e Biagio Antonacci. Cante.

0: stasera.
1: Notti d'estate in campagna sotto le stelle, un uomo fantastico, Biagio Antonacci, in braccio alla chitarra, accompagnato da Julie, e questa l'ultima canzone dell'estate 2026. La sfida continua, quanto sei tormentone 2007. Saluto Lorenzo che si sente due tormentoni nella stessa persona. Scrive molto carinamente: scusatemi, lo so che dovrei fare solo una scelta, però nel 2007 mi sento relax, take it easy di Mika e bruci la città bellissima di Irene Grandi. Sono due canzoni davvero meravigliose, davvero difficile scegliere, anche se molti puntano con Parlami d'amore Negramaro, che sta staccando le altre due, canzone che nell'estate del 2007 conquistò il Festival Bar, mettendo insieme l'energia del rock, l'anima pop e soprattutto il bisogno da parte di Giuliano Sangiorgi, che impersonificava l'uomo innamorato, della presenza costante di lei, delle rassicurazioni e di vivere insieme una grande storia d'amore fatta anche di grandissima energia. Se volete continuate così. Intanto vi metto anche Harry Styles.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Yes, yes.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.